tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: you very, very much. Thank you.
1: Radio Dreamland.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Scuola di Chemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La Scuola di Chemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario. Radio Dreamland. Share the vision.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
2: Buonasera a tutti. Siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche civiltà. Stasera riprenderemo un tema già affrontato tempo fa, che però, alla luce di nuove scoperte ed interpretazioni, sta tornando di attualità. Parlo del sito di Göbekli Tepe e i suoi satelliti di Mendik Tepe e Kamchak Tepe, focalizzando nelle possibili e misteriose funzioni. E tra queste, quella di essere il primo santuario sciamanico ad oggi conosciuto, che ha acquisito maggiore credito dopo le decise critiche e confutazioni mosse dall'archeologia e dall'antropologia a quelle ritenute le più probabili fino a non molto tempo fa dalla comunità scientifica, ossia quella archeoastronomica e quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato. Tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori-raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti, la spiritualità, a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesanti fino a 20 o 50 tonnellate. Non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre. Include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Com'è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi che vivevano isolate a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente, anche se non di molto, all'insediamento di Gobekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata secondo molti studiosi con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Gobekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre allo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Gobekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori, raccoglitori, nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi

età, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale. E l'antropologia ci spiega che costruire Gobekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani, centinaia di nomadi liberi, a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti e abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Gobekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per l'uomo paleolitico qualunque altra, più prosaica, sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera, non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cohen. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile della natura. C'è poi un altro elemento che confermerebbe la natura sciamanica del luogo. Gli scavi sul sito hanno portato in luce diverse ruote di pietra forata di dimensioni considerevoli. Il legame tra lo sciamanesimo e le pietre forate o anelli di pietra è oramai assodato. Molti archeologi e studiosi sostengono invece che questi reperti siano da considerare delle semplici macine, ma liquidare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Gobekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad

0: cartello o pietra doblò inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. Nella cosmologia animista, il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico. E il foro nella pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Göbekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico. Ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri del grande sito Göbekli Tepe in Turchia, famoso, e abbiamo visto questa chiave sciamanica che ne giustificherebbe l'esistenza. Infatti nello sciamanesimo, appunto, il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando: il mondo sotterraneo degli spiriti dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra, il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè i totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia, perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megaliti a T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici, portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. nell'arte animista e sciamanica, l'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre, subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Göbekli Tepe che anche della vicina Karan Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali. Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato, è un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korà. Il gesto rituale delle mani giunte a quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Göbekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, ben feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male, a proteggere il rito. Non sono, cioè, trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane, ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali. Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccia umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che attraverso la trance e i rituali meditativi è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello spazio e nel tempo, in quella sumera ad esempio, in sculture provenienti dall'Armenia, dal Levante, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Mesoamerica e nelle culture preincaiche. Questa strana analogia ha indotto gli antropologi a individuare un possibile significato di natura religiosa, culturale. Infatti queste borse sono spesso raffigurate nelle mani di divinità o esseri alati e per gli storici ortodossi rappresentano dei secchielli rituali, bandudu in sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dei verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, è a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma va inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo. È stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pietrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità, ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato, di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere fra l'altro ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo, in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene, signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scienza di confine, una trasmissione condotta da Gianluca Roggero e Roberto Garosci.
2: Ciao a tutti da Roberto e da Gianluca che
3: ciao.
2: È qui con me. Che dire, bentornati alla Scienza di confine.
3: Gennaio un po' che non ci sentiva.
2: Non chiediamoci il perché, direi andiamo avanti tranquillamente.
3: No, anche perché ci sono molte cose di cui occuparci. Quindi...
2: E poi anche nel frattempo che noi non ci siamo stati, guarda caso, delle cose sono andate avanti, Gianluca.
3: È ovvio.
2: Caspita. Non è che qui...
3: Il mondo della Scienza di confine non è che... Non ha confini.
2: Quindi... E poi non si ferma. Non è che si aspetta.
3: Non ha confini.
2: Infatti, vabbè. Comunque, sentite un po', forse ancora noi abbiamo ancora i postumi del panettone vegano, che ci ha un po' contraddistinto nelle nostre vacanze natalizie, ma c'è anche da dire che abbiamo anche dei postumi relativi a, chiamiamolo un lui, ve lo ricordate il Natale scorso, no? Non è che parlo della polemica sul prezzo del carburante o dei voli per andare alle Maldive, intendiamoci, ma di Atlas.
3: Atlas.
2: Quell'affare interstellare, quel coso interstellare che tra ottobre e dicembre ha fatto sembrare gli alieni di Hollywood praticamente una roba da dilettanti. Che dici?
3: Sì, vabbè, intanto ben ritrovati a tutti quanti. Sì, in effetti definire Atlas un affare direi che è decisamente riduttivo. Intanto cerchiamo di inquadrare un po' la questione, perché magari non tutti sono informati sui fatti. Allora, tecnicamente quello di cui stiamo parlando, cari ascoltatori, è l'oggetto definito A2025R3, o altrimenti è più facile che lo trovate come 3I. Quel 3I sta per terzo interstellare, perché intanto Atlas, terzo interstellare, 3I Atlas. Tanto diciamo che Atlas è il sistema di telescopi che ha fatto questa scoperta. E 3I perché ha le stesse caratteristiche di altri due oggetti che di un recente passato, che sono Oumuamua e Borisov, cioè altre due comete. Tecnicamente questa sarebbe la terza, ecco perché diciamo i tre. Quindi terzo oggetto interstellare confermato nella storia dell'astronomia dopo questi due che ho detto. Però a differenza degli altri, Atlas ha avuto davvero un impatto mediatico e scientifico senza precedenti, no Roberto?
2: Vabbè, allora dai, facciamo un rewind. Ottobre del 2025, i telescopi delle Hawaii captano un sassolino che viaggia a una velocità assurda. E Gianluca, spiegaci, perché non era il solito asteroide che vuole distruggere la Terra come in tutti i film di serie B che io mi sono
3: ma
2: tutti
3: quanto
2: visti.
3: Sono belli.
2: Infatti a
3: me li guarda in continuazione. Ma intanto è proprio questo il punto, perché questo oggetto ha cominciato a presentare tutta una serie di anomalie. Intanto, tanto per cominciare, proprio questa traiettoria, una traiettoria iperbolica. Cioè, in parole povere, Atlas non orbita attorno al Sole, ma viene da fuori, e questo si è evidenziato proprio grazie alla sua traiettoria. Quindi passerà, ci saluterà e addio per sempre. La sua velocità di ingresso nel sistema solare era anche molto molto veloce, circa 35 km al secondo, ma è andata aumentando. Siamo attualmente a circa 60, e questa è un'altra fatto un po' strano, no? In questa affare, quello che chiamiamo affare Atlas, di 61 km al secondo. Comunque troppo veloce per essere un oggetto di casa nostra.
2: E infatti penso che lì è scoppiato il delirio, no? In quei giorni, ti ricordi i titoli dei giornali?
3: Sì.
2: L'ambasciatore delle stelle, la fine dei tempi. I social sono esplosi, ma la scienza ufficiale cosa diceva mentre noi eravamo lì che ci stupevamo i bunker, nel giardino sotto casa?
3: Sì, allora, dobbiamo dire che la versione ufficiale non è che possiamo tanto, diciamo, immaginarsi cose diverse. Comunque, questo è stato supportato sia dall'ESA che dalla NASA, e già a metà novembre si parlava di un nucleo cometario inerte, un corpo roccioso ghiacciato probabilmente espulso da un sistema binario nella costellazione del Centauro alcuni milioni di anni fa. Quindi subito ovviamente questi enti ufficialmente hanno messo le mani avanti su niente omini verdi, solo assolutamente geologia spaziale. Per carità, estrema, però geologia spaziale.
2: Sì, però dai Gianluca, ammettilo, la scienza era in difficoltà, perché Atlas non aveva la coda, vero? Cioè, una cometa senza coda è come una rockstar senza chitarra, sì. È come Luca Colarelli senza la sua cornamusa.
3: Senza la backpack. Allora, sì, in effetti è una giusta osservazione questa, è qui che il rigore scientifico si scontra con questa anomalia, perché Atlas non mostrava la classica chioma che presentano le comete in genere. E anche qui altra anomalia, perché gli spettrografi indicavano una superficie metallica ricca di carbonio, una composizione ricca di carbonio e nickel, cioè poco presente il ferro, cosa che in genere capita con le comete, e estremamente scura, rifletteva appena il 4% della luce. Però è qui che la cronaca poi si infittisce, perché la sua velocità è variata in modo anomalo, mentre si avvicinava al perielio proprio nel periodo di dicembre, cioè una velocità non uniforme, ma una velocità che è aumentata. Infatti abbiamo, l'ho detto prima, 35 km al secondo, e siamo passati adesso, la velocità che è stata rilevata in questo periodo, nell'ultimo periodo, è addirittura di 61 km al secondo. Come fa a accelerare questo oggetto?
2: Scusa, una traduzione per noi umani, scusa, accelerato senza motivo, come se avesse pigiato sull'acceleratore per non prendere il rosso.
3: Sì, infatti è proprio questa una delle anomalie. Si chiama accelerazione non gravitazionale, cioè l'accelerazione non è data da risultanze gravitazionali che ci si aspetterebbe un oggetto, ma da qualche cos'altro. E l'ipotesi è proprio oggetti di gas, ma c'è da dire che questi gas non sono stati particolarmente rilevati. E di qui, anche qui, l'ipotesi, no, che è stata avanzata da alcuni scienziati, poi vedremo, soprattutto da Avi Loeb, questo importantissimo scienziato, astronomo, astrofisico dell'Università di Harvard negli Stati Uniti, che ma se è accelerato così, prima non aveva la coda, poi ha la coda, poi tutta una serie di anomalie, cioè per esempio questo fatto suggerirebbe che ci deve essere per forza un meccanismo, cioè come se avesse dei motori, una spinta di qualche genere non naturale ma artificiale.
2: Vabbè, dai, senti, allora io direi magari fermiamoci un attimino e poi dopo nella seconda parte approfondiamo tutta la situazione, perché possiamo più entrare nel torbido di tutta questa faccenda, anche perché gli scienziati dicono delle cose, invece poi sui social è stato urlato tutt'altro.
3: Sì, per cui, ma poi anche gli scienziati, come ho detto, a Villorbe, certo, o altri, insomma, ne dicono altre cose. Comunque,
2: ok, dai, affrontiamolo
3: a dopo la pubblicità.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
4: Viandanti del tempo. Un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure la grotta di Merlino.

0: Alternative hanno smesso di essere roba da complottisti e sono finiti su Nature, vero Gianluca?
1: Eh sì, perché come dicevamo prima, se non c'è gas, no? Diciamo ci sono queste forti anomalie anche dal punto di vista dell'emissione dei gas che ci si potrebbe aspettare in un oggetto cometoide. Ma allora che cos'è che spinge Atlas? E qui c'è una teoria molto seria avanzata da alcuni astrofisici di Harvard, tipo appunto stiamo parlando di Avi Loeb per esempio, che ipotizzava che Atlas potesse essere una vela solare, cioè un oggetto estremamente sottile però magari di origine artificiale, cioè quindi spinto dalla pressione della radiazione solare, no? delle radiazioni luminose del sole.
0: Una vela? Ma dai Gianluca, stai dicendo che abbiamo visto un relitto spaziale alieno o una sonda automatizzata?
1: No, è semplicemente che questa spinta non gravitazionale è in qualche modo compatibile con un oggetto dotato di un rapporto superficie-massa altissimo. In parole povere, è un oggetto molto leggero e molto vasto. E se aggiungiamo che la sua forma analizzata tramite le curve di luce appariva piatta e discoidale, beh, non è poi così tutta sta follia. Oltretutto, nelle missioni finali, e questo è uno studio anche molto recente che ha analizzato Atlas I3, si è notato che invece di rilasciare micropolvere, i frammenti che vengono rilasciati sono molto grandi. Quindi ci sta con questo oggetto molto grande, dimensioni molto grandi, con questa forma molto particolare, che magari davvero una nave che per caratteristiche sue è stata costruita in questo modo per poter viaggiare autonomamente nello spazio.
0: E poi c'è stata quella notte di metà dicembre, quella dei famosi glitch radio. Non vogliamo parlare oppure dobbiamo chiedere il permesso ai servizi segreti?
1: Ma no, non è il caso di coinvolgere i servizi segreti, anche se in realtà qualcuno ci ha provato, cioè ci ha provato, e anche qui un'anomalia nell'anomalia, ma poi la dico dopo, perché rispetto a quello che dici tu, il fatto è che diversi radiotelescopi amatoriali hanno captato degli impulsi a banda stretta, niente di decifrabile, probabilmente anche solo interferenze o interazioni del corpo con il vento, però la coincidenza temporale è stata quantomeno sospetta, no? Oltre che anche suggestiva. Ovviamente si sa che la scienza richiede però altre cose, cioè le prove, controprove che siano ripetibili, quindi oltretutto Atlas va troppo veloce, quindi non ci permette di essere così precisi nel puntamento degli strumenti.
0: Certo, scusa Gianluca, comodo. Arriva, fa casino, ci fa sospettare di non essere soli e poi sparisce nel buio proprio quando iniziamo a divertirci.
1: Allora, le comete sono tutti così. Questi oggetti come anche Oumuamua e anche Borisov insomma sono oggetti che stanno poco possiamo vederli poco. Uno, perché non sono ricorrenti, perché non sono oggetti di casa, no? Del sistema solare, ma arrivano e se ne vanno, quindi abbiamo poco tempo davvero per analizzarli.
0: La cosa che è più incredibile è che oggi, gennaio del 2026, quasi però non ne parla più nessuno. Cioè questa cosa a dicembre negli ambienti scientifici, negli ambienti dei media, ha fatto tanto scalpore e poi adesso non ne parla più nessuno.
1: D'altra parte questi oggetti fanno così, passano, se ne vanno, però c'è anche da dire che è un po'... Noi siamo abbastanza abituati, noi che ci occupiamo di esobiologia, ufologia, no? di ricerca della vita nel cosmo, di scienze di confine, l'effetto mediatico di questi fenomeni è spesso così. Però, riferito a quella cosa che stavo dicendo prima, dei servizi segreti, è interessante perché a fronte di un'interrogazione che è stata presentata da questo John Greenwald Jr., che vabbè sarà un esperto di ufologia, un ricercatore ufologico che ha fatto, diciamo, valere la legge per la libertà dell'informazione, la famosa FOIA, no? Freedom of Information Act, che ha l'obiettivo proprio di rendere pubblici i rapporti governativi, e ha chiesto alla CIA, al governo, comunicazioni relative alle analisi che erano eventuali fatte

0: Trey Atlas. Ora, Greenwald ha ricevuto risposta e la risposta è stata che la CIA al momento non può né negare né confermare l'esistenza o l'inesistenza di documenti relativi a Trey Atlas. Ora, questa dal punto di vista dei ricercatori è stata una risposta piuttosto spiazzante, che non conferma né smentisce l'esistenza di documenti richiesti. E proprio secondo Ivy Loeb è un silenzio un po' ambiguo, perché non è che nascondono qualcosa. Infatti lo stesso astrofisico attraverso il suo blog si è chiesto: ma se Trey Atlas è una cometa, semplicemente una cometa come tante altre, perché la CIA non nega né conferma? Che bisogno c'è di riferirsi in questi termini riguardo all'esistenza di documenti a proposito? Cioè, capisci che è sospetta la cosa?
1: Beh, sicuramente è sospetta, e devo anche dirti che nel corso di tutte le nostre trasmissioni che abbiamo sempre fatto, questo tipo di risposta poi l'abbiamo sempre trovata spesso, già dagli uomini in nero.
0: È sempre
1: il punto in cui le autorità dicono che può essere possibile, dicono che non può essere possibile.
0: Sì,
1: e non si sa mai un tubo.
0: Questa famosa, ormai famigerata disclosure di cui tanto parliamo, ha risvolti di un certo tipo, poi ne prende altri. E infatti, cari ascoltatori, vi anticipiamo che avremo da parlare di questo aspetto, di questa che potremmo ormai definire quasi new disclosure, perché c'è un'ulteriore evoluzione riferita a questa situazione. E in fondo anche questo fenomeno relativo ad Atlas un po' rientra nel calderone.
1: Ah beh, certo, un sasso ghiacciato che ha avuto un sussulto, un guardone interstellare che si è dato un'occhiata ed è scappato via deluso. Noi comunque non diamo una risposta. La scienza ha i suoi dubbi, la fantasia ha le sue certezze. Per cui
0: comunque, alla fine il giudizio rimane sempre a chi ascolta, e ognuno è libero di farsi le idee sulla base di dati, ovviamente, però è importante informarsi, questo sì. Poi se uno vuole credere più a coincidenze, oppure invece lasciarsi aperta una porta su qualcosa di più misterioso.
1: Assolutamente sì. Io comunque un'idea me la sono fatta, ma la tengo per il prossimo avvistamento.
0: Ecco.
1: Vabbè, allora direi di passare alle conclusioni. Prima di lasciare, ricordiamo le nostre solite fonti di informazioni, che sono principalmente il libro Alla ricerca di intelligenze diverse di Giancarlo Barbadoro, edizioni Triskel, che troverete alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15, e anche in ebook al sito triskeledition.com, e anche la rivista online Shan News Paper al sito www.shan-newspaper.com. Un caro saluto a tutti da me e da Gianluca. Ciao.
0: Ciao carissimi ascoltatori, e alla prossima di Scienza di Confini. Ciao
1: ciao. Ciao.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, Viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità. Pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Multiverso. Esplorazione culturale di tutti i mondi possibili. Con Guido Parosio e Rosalba Nattero.
1: Buonasera a tutti, nuova puntata di Multiverso, commenti dietrologici e impertinenti come sempre. Io sono Rosalba Nattero, abbiamo in collegamento il mio collega Guido Parosio. Ciao Guido.
2: Ciao a tutti, ciao Rosalba, buona serata.
1: Allora, non so se ridere o piangere dopo tutte queste belle notizie che sono arrivate, che da una parte sembra di essere in un romanzo di fantascienza, ma di quelli brutti, proprio di ultima categoria. E però ne abbiamo già parlato tanto, ma non si può non parlare di questo momento. Cosa succede adesso? Cosa succede?
2: Succede, secondo me, qualcosa che da un lato era forse prevedibile, almeno per chi, come abbiamo fatto noi, vedeva un percorso in tutte quelle che sono le norme, i provvedimenti che vengono via via varati. Abbiamo questa invasività dei DPCM che sì, oramai si susseguono
1: due al giorno, distanza, così, esatto, anche di più.
2: E che ci fanno dimenticare che in realtà il DPCM è un provvedimento straordinario che peraltro sarebbe opportuno in caso di situazioni particolarmente gravi ratificasse il Parlamento. Il Parlamento in Italia sembra, almeno in quest'ultimo anno, sostanzialmente non esistere più,
1: non
2: o quasi.
1: Non esiste più, esatto.
2: E soprattutto però quello che si può trovare sorprendente, almeno nell'ultima sventagliata, quelli del weekend scorso, è anche proprio l'incongruenza di certe situazioni, perché mentre a marzo a un certo punto si decise di chiudere tutto, che in un modo o nell'altro di fronte a quel tipo di epidemia era l'unica soluzione apparentemente possibile, anche perché non conoscevamo ancora le strategie di cura.
1: Certo,
2: che
1: eravamo tutti preoccupati. Ovvio.
2: Tutti preoccupati, e non c'era francamente quasi nessun'altra soluzione. Poi forse durò troppo, fu fatto in una maniera anche in quel caso distorta, ma era inevitabile. In questo caso non si è più scelto quello, perché come tanti hanno detto giustamente non ce lo possiamo permettere economicamente, però sono stati fatti dei provvedimenti incongrui, questo famoso coprifuoco notturno.
1: Sì, il coprifuoco, che già il termine mi fa rabbrividire, perché mancano solo le bombe in questo momento.
2: È inquietante anche perché poi lo stesso Premier dice che non gli piace la parola, però di fatto tutti la usano, e soprattutto non solo in Italia, perché purtroppo questo coprifuoco e anche in altri paesi europei, in realtà va a tenere bloccata la gente in casa in ore dove normalmente la gente in casa già ci sta.
1: Esatto.
2: E il coprifuoco potrebbe aver senso, non lo so, in grandi aree urbane, magari per il venerdì e il sabato sera dove c'è più gente in giro, ma questo coprifuoco generalizzato che tiene ipotetici cittadini di Alessandria o di Casale a casa durante la notte, quando normalmente non c'è nessuno, dal punto di vista è un effetto psicologico brutto, e dal punto di vista operativo non risolve assolutamente il contagio.
1: Però manderà sul lastrico tutta una categoria, quella dei ristoranti e dei bar.
2: Lì in realtà intervengono altri due provvedimenti che sono stati criticati tantissimo, proprio perché la categoria della ristorazione, poi peraltro deve chiudere, i ristoratori e i bar devono chiudere dalle 18, a questo punto mi chiedo perché non alle 16, visto che è solo aperto il pranzo, chi possa cenare in un ristorante dalle 16 alle 18, è una presa in giro, e come tutte le attività, le palestre, le piscine, dove non c'è stato un solo caso di contagio dall'inizio dell'epidemia, così come nelle sale spettacolo in tutta Europa, pare che non ci sia stato in nessun teatro e in nessun cinema mai trasmissione di contagio. Sono luoghi sanificatissimi, con distanze abissali tra gli spettatori. E siamo andati proprio a colpire con questi ultimi provvedimenti quell'area di benessere spirituale e materiale delle persone, le cose che sostanzialmente ci fa piacere fare quando abbiamo smesso di lavorare.
1: Ma infatti è strano questo momento. Ci sono i romanzi di fantascienza che stanno già marciando e scrivendo proprio partendo dal virus. Ad esempio, nel numero di Urania di giugno c'è un racconto di Valeria Barbera che parte proprio dal momento attuale. E leggo solo una frase che dice: la pandemia Covid-19 imperversò sulla Terra per tutto il 2020, obbligando centinaia di paesi a notevoli sacrifici umani ed economici. L'Italia affrontò l'emergenza con un crescendo di provvedimenti piuttosto singolare. Il governo emanò decreti sempre più restrittivi per obbligare i cittadini a restare a casa. In talune città si giunse all'impiego di droni che sorvolavano le strade per individuare gli assembramenti. Ecco, il romanzo poi finisce in maniera molto apocalittica, perché praticamente sì, non c'è un bel finale, no. Praticamente, per affrontare questo lockdown totale, gli esseri umani furono trasferiti dentro un universo virtuale, cioè sparirono, una sorta di Matrix indotta dalla pandemia.
2: Ma guarda, io voglio sperare, da un lato, in alcuni elementi rassicuranti che comunque arrivano dalla scienza. Tutte le epidemie sono finite da sole. Quando non c'erano ancora i vaccini, i medicamenti attuali, eccetera, eccetera, passavano a un certo punto, come le pestilenze, come il colera. Sicuramente passerà anche questa. Sul vaccino si potrà aprire, si aprirà sicuramente un capitolo a sé. Io, dal punto di vista proprio ideologico, non sono contrario, perché penso che in questo momento, visto le difficoltà, qualsiasi arma venga schierata in campo contro il virus, secondo me non può che portare benefici. Ma
1: sperando che si calmino, perché anch'io a questo punto mi auguro che arrivi presto sto vaccino, sperando che tutti si calmino un po'.
2: Sì, anche perché domenica scorsa il Premier si è lanciato in una rapida ma significativa affermazione, dicendo che a dicembre potrebbero essere già vaccinati medici e diciamo le fasce più a rischio. Che dicembre è veramente vicino, ma quando anche si prospettasse il vaccino per il mese successivo, chiaramente la psicosi cala, la psicologia delle persone muta, perché vedi vedi una luce, vedi un termine. Io sto notando però nella popolazione un atteggiamento molto diverso a quello di marzo.
1: Vero.
2: Perché mentre a marzo erano tutti oppressi, spaventatissimi, terrorizzati, io ancora sabato scorso in centro a Torino ho visto tantissima gente, molta di più di quella che c'è in un normale weekend autunnale, con le loro brave mascherine, quindi rispettosi, diciamo, delle norme, ma veramente
1: però
2: tanti,
1: erano tanti,
2: tanti che affollavano i negozi,
1: così come ci sono
2: i
1: anche
2: locali.
1: Tante reazioni di manifestazioni contrarie,
2: che sono peraltro comuni, perché in Inghilterra sono ancora più forti rispetto a quelle che ci sono in Italia, ci sono in Spagna, quindi ci sono dei fenomeni di rivolta che io, senza, come dire, incentivare certamente la violenza, però trovo che una reazione possa sicuramente contribuire a tenere un po' lontana questa pressione invasiva dello Stato.
1: Sì, anche perché è inevitabile che non si tiene mai conto degli effetti psicologici di questa situazione. Ad esempio, c'è un articolo che è comparso sul World Economic Forum che afferma che la pandemia si figura come il più grande esperimento psicologico di tutti i tempi, un esperimento che coinvolge un terzo della popolazione mondiale, quindi 2 miliardi di persone. È inevitabile, ad esempio, una ricerca pubblicata su The Lancet attesta che l'isolamento può causare depressione, insonnia, ansia, frustrazione e molte altre conseguenze. È inevitabile questo. Parlando con le persone ci si accorge anche di questi effetti, e questi effetti non fanno certo bene alle difese immunitarie, no?
2: No, assolutamente. Cioè, chiaramente le persone, sappiamo benissimo tutti che se si viene ad affrontare un momento di grave depressione, di prostrazione, per dei lutti, per dei problemi professionali, eccetera, eccetera, è più facile a quel punto che la malattia aggredisca il soggetto.
1: Chiaro.
2: Però, ti ripeto, io noto rispetto a marzo, aprile,
1: Una reazione diversa.
2: Una reazione diversa almeno della maggior parte. Poi purtroppo la depressione colpirà e colpisce comunque tanti soggetti, ma la base degli italiani e penso dei cittadini europei ha voglia di uscire, ha voglia di muoversi, non ha più quella reazione terrorizzata che c'era in primavera.
1: Sì, anche perché sarebbe terribile che, come presuppongono molti scrittori e filosofi, che ci sia un filone narrativo che porta al post-sociale, lo hanno definito, l'isolamento sociale, ovvero il distanziamento come pratica esistenziale, e il virtuale che sovradetermina il reale. Non mi piace tanto questa ipotesi.
2: Questo è un rischio, bisogna sempre tenere conto di una cosa però, in un romanzo inevitabilmente l'autore è costretto a un finale, quindi deve arrivare a una sintesi e a un certo punto dire le cose come vanno a svilupparsi. Nella vita reale delle persone i tempi sono più lunghi e tutto è un po' più sotto traccia. Certamente questi sono anni in cui noi stiamo vedendo questo, vedevamo
1: non l'abbiamo
2: anche
1: mai visto
2: prima
1: nella nostra vita, una cosa del genere.
2: Lo stiamo vedendo sempre di più e rendiamoci anche conto che le grandi rivolte popolari da Hong Kong a Beirut, a San Paolo del Brasile, negli Stati Uniti, ci sono state indipendentemente dal virus, cioè certo. È un periodo in cui c'è questo atteggiamento da parte degli stati di voler

0: Tico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo a noi, cambiamo un pochino argomento perché non vorrei che rischiassimo di deprimerci noi per primi e anche i nostri ascoltatori.
3: No, diciamo, si parla sempre tutti, i giornali in Italia parlano solo di quello, esatto. Poi non dobbiamo farlo a nostra volta.
2: Esatto. E quindi, come sempre, io propongo delle cose che mi sembrano assurde riferite al politically correct. Ad esempio, la premier finlandese, tra l'altro una gran bella donna, Sanna Marin, è stata travolta dalle polemiche dopo aver posato per la rivista di moda Trendy con una profonda scollatura. Io l'ho vista quell'immagine, non c'è niente di terribile, cioè proprio non c'è niente di sconcio, ecco. I finlandesi l'hanno difesa a spada tratta, però le polemiche vanno avanti. E Sanna Marin porta avanti delle battaglie politiche come la riduzione dell'orario di lavoro, la parità di genere, però adesso è stata presa di mira per l'indecenza di un abito che peraltro non lascia intravedere nulla. E anche questo mi sembra veramente assurdo.
3: No, noi stiamo affrontando, è curioso perché da un lato c'è una sorta di imposizione della cosiddetta cultura transgender, della cultura trasformista, a livello sessuale, il famoso mondo LGBTQ, e quindi ha un atteggiamento, se vuoi, però di profonda libertà, no? Di accettazione dei costumi sessuali i più diversi, certo. Eccetera, eccetera. Anzi, sembrava impossibile fino a qualche anno fa i matrimoni tra omosessuali, le adozioni da parte di famiglie omosessuali. Tutto questo si è, però stranamente l'esibizione di un corpo nudo, l'esibizione del sesso,
2: esatto.
3: È diventata invece, è tornata indietro di 50 anni.
2: Sì, proprio così, l'abbiamo visto anche in Francia, l'abbiamo visto adesso, una volta in Francia era normalissimo vedere dei topless alla spiaggia, adesso c'è il rischio che ti multino, quindi io mi chiedo, ma dove andiamo a finire? Da una parte appunto c'è questa libertà, che meno male che c'è, dall'altra sembra il puritanesimo di 50 anni fa. Poi ancora, volevo raccontare questa cosa. La Disney rinnega se stessa e mette al bando i classici che hanno reso famoso il suo marchio, perché molti classici sul canale Disney vengono preceduti da una dicitura che dice: questa trasmissione include rappresentazioni negative di persone o culture. Questi stereotipi erano sbagliati quando sono stati messi in scena e lo sono ora. Vogliamo creare insieme un futuro più inclusivo. Se la prendono con Dumbo, per esempio, con Peter Pan, perché Dumbo, perché la pietra dello scandalo è la scena in cui volano con lui i corvi neri che rimanderebbero ai neri delle piantagioni. Peter Pan sono invece i Pellorossa a essere giudicati offensivi per i nativi americani. I gatti siamesi con gli occhi a mandorla del film Lilli e il vagabondo, una caricatura razzista degli orientali. No, ma stiamo scherzando, dai.
3: No, lì
2: stiamo esagerando.
3: È un'esagerazione che mi sorprende anche per la ricerca di dettagli talvolta minimi,
2: forzati
3: o invisibili. Perché, non so, tutti noi abbiamo passato la cultura dei film western, dove fino agli anni 60-70
2: certo,
3: gli indiani erano i cattivi,
2: certo.
3: E i cowboy erano quelli buoni.
2: Esatto.
3: Poi a un certo punto ne sono arrivati anche i famosi film western con Dustin Hoffman, dove l'indiano era la cultura da preservare,
2: sul
3: quello originale.
2: Blu, bellissimo quel film.
3: Esatto. E lì c'è stato un cambio. C'è stato un cambio di ruoli. Da quel momento lì in avanti, io direi che francamente non vedo proprio da parte dei registi o da parte del cinema, quelli di Walt Disney, poi mi sembrano francamente risibili.
2: Stiamo veramente rasentando il ridicolo.
3: Però
2: cioè,
3: è una mancanza.
2: Via col vento l'hanno cancellata dalle piattaforme HBO perché è considerata razzista.

0: che poi,
1: Sì, perché posso
0: ma che poi in realtà Via Col Vento era molto avanti, perché ha proposto anche, ad esempio, Rossella O'Hara come una persona molto moderna rispetto ai, al,
1: l'eroina del film, una
0: esatto.
1: donna. E d'altra parte era ambientata ai tempi della guerra civile, quindi
0: Appunto.
1: c'erano i neri erano schiavi, la mami del film
0: Sì.
1: parlava tradotta in italiano in questa maniera anche un po' ridicola, ma ogni storia, come ogni vicenda storica, va affrontata con lo spirito dei tempi, quello che
0: Certo.
1: già io e te abbiamo detto
0: Sì,
1: molte
0: che abbiamo
1: volte.
0: discusso già parecchio su
1: E
0: questo.
1: non si possono fare tanto facilmente i buoni e i cattivi a distanza di 1500 anni, 2000 anni o anche solo 300 anni. Il mondo era diverso, lo
0: Certo.
1: schiavismo era considerato fino a 100 anni fa normale, lo è stato per 3000 anni dell'umanità. E allora non va più bene il Colosseo, non
0: Ma
1: va più
0: no, ma
1: bene.
0: poi ci sono fior di scrittori che parlano tranquillamente ancora oggi, nei loro libri che vengono pubblicati ancora oggi si parla di negri. Adesso guai, non so neanche se non verrò oscurata in questa trasmissione perché ho nominato quella parola lì.
1: Che poi la parola negro è veramente incredibile per come sia stata manipolata nel corso degli anni. Negli anni 60-70, io mi
0: Esatto.
1: ricordo una raccolta poetica di Rossana Rossanda, La poesia negra contemporanea,
0: Ecco.
1: scritto da un'ideologa della sinistra che certo tutto era
0: Infatti.
1: fuorché razzista. Ma i neri stessi americani usano il
0: Sì. Esatto,
1: termine negro salutandosi in maniera quasi canzonatoria.
0: perché in fondo ci ironizzano sopra e che cavolo, ci
1: Quindi è
0: vuole un po' di
1: negro e la
0: ironia
1: pacca sulla
0: anche.
1: spalla, tra di loro. Ma allo stesso modo mi sembra che il problema non sono le parole, il problema è la sostanza.
0: Sì, infatti.
1: Quando avremo ripulito tutte le parole, i razzisti e i sessisti continueranno ad esserci.
0: Sì, concordo. E un'altra notizia, il Museo del Prado di Madrid ha deciso di dedicare la propria riapertura dopo il lockdown alle donne con uno studio critico sulla misoginia nel mondo dell'arte. Sono piovute un sacco di critiche, ma dalle donne sono piovute le critiche, perché nonostante, dicono, nonostante la dichiarazione di intenti, sarebbe una celebrazione della misoginia stessa. Quindi diventa tutto estremamente complicato oggi come oggi, anche quando cerchi di fare una cosa positiva e ti arrivano le critiche lo stesso.
1: E no, io non potrei più fare una mostra storica sul nazismo,
0: No,
1: oppure non si
0: infatti.
1: dovrebbero più stampare i libri sull'Unione Sovietica
0: No,
1: comunista,
0: infatti, infatti.
1: mentre invece solo attraverso la conoscenza, soprattutto di movimenti complessi, perché il comunismo e il fascismo stesso non sono stati fenomeni riconducibili a una settimana o a 15 giorni di oppressione,
0: Chiaro.
1: ma c'erano aspetti economici, filosofici, sociali, che
0: Che
1: non possono
0: andrebbero
1: essere
0: analizzati, andrebbero.
1: analizzati, non sempre dice buono e cattivo. Certo, nessuno nega che la storia ha poi avuto i suoi sconfitti, i suoi perdenti, qualche volta anche a torto, qualche volta ha ragione, qualche volta a torto. Non sempre chi ha perso era il peggiore. Perciò ad andare a studiare le civiltà, ad andare a studiare i movimenti politici, anche le dittature, ci sono comunque sempre degli elementi da cogliere, da imparare, perché altrimenti poi quei fenomeni, se non li studi, si riaffacciano,
0: E qua,
1: si ripropongono.
0: esatto, e qua torniamo al problema della conoscenza. La conoscenza deve essere affrontata in maniera onesta, accettando anche di confrontarsi con chi la pensa diversamente da te. Purtroppo questo ultimamente non avviene più tanto. C'è tanto schieramento, o da una parte, o stai da una parte o stai dall'altra.
1: Ma lì guarda, quello che dicevi prima, di una droga anche mediatica tramite per esempio i social, non è un mistero che Facebook ti seleziona le notizie in base a quelle che sono le tue preferenze.
0: Sì,
1: Quindi se
0: chiaro.
1: tu sei un elettore 5 Stelle troverai pareri che ti confortano, se sei un tifoso del Toro della Juve troverai delle notizie che ti interessano e via di questo passo. Tu affronti il tuo social come un piccolo mondo ideale che ti assomiglia tanto ma che non ti mette in collegamento con gli altri e tutto sommato evita il confronto. come delle comfort zone dove noi non siamo mai circondati da qualcuno di diverso.
0: È vero.
1: Poi quando quello diverso arriva siamo completamente impreparati.
0: È verissimo. L'ultimissima notizia, poi lascio anche parlare te perché magari ne hai anche tu da dare. Il museo di Nantes sospende la mostra su Gengis Khan dopo le pressioni del governo cinese, perché Pechino avrebbe chiesto addirittura di rimuovere parole come mongoli, impero, e secondo il museo Pechino ha cercato di imporre la sua narrativa. Mi sembra assurdo fare una mostra di su Gengis Khan e non poter parlare di mongoli e di impero.
1: Sì, è proprio i due termini guida. Poi per fortuna esistono anche nei luoghi che non ti aspetti delle forme di cultura affrontata come veramente oggi avremmo e dovremmo riuscire a mettere in campo. Mi viene in mente, mentre tu mi parlavi di questa mostra di Nantes, mi viene in mente il Louvre di Abu Dhabi, questo secondo Louvre costruito da Abu Dhabi, che ho avuto modo di vedere un paio di anni fa, è un museo dove la storia dell'arte dell'uomo, dalla preistoria, inizia con reperti di 4.000 anni avanti Cristo, per arrivare a Jasper Jones, a Huawei, quindi arrivare ai grandi artisti dell'arte contemporanea, è attraversata tutta da un fil rouge che mette a confronto le varie civiltà. Quindi c'è il Medioevo europeo col Medioevo africano, col Medioevo asiatico, col Medioevo latinoamericano. Quindi si procede per anni, ma non si procede per aree geografiche. Le aree geografiche sono costantemente messe a confronto. E questo, per esempio, è un esperimento di grande modernità che fa capire come il cammino dell'uomo abbia vissuto anche di confronti nelle epoche. E vedere curiosamente le pale d'altare del Medioevo insieme ai reperti Maya, insieme a quelli delle prime civiltà orientali, ti dà l'idea di come oggi dovrebbe essere affrontata la cultura.
0: Ti apre la mente, sì.
1: Confronto continuo, totale, continuo.
0: È vero. È quello un po' che noi cercheremo di fare col Centro Studi Giancarlo Barbadoro. Aprire la mente, andare oltre, unire anche i pezzi più slegati possibili, perché così, secondo me, la conoscenza è quello.
1: Dare la possibilità a tutti di riflettere su qualcosa che non conoscono e di arrivarci con il metodo della curiosità e anche della capacità di accettare e di vedere qualcosa che non ci è prossimo.
0: Esatto.
1: Perché la cultura libera dovrebbe essere sempre proprio questo. Tanto studio, tanto confronto, e anche lo spirito alto, guardare,
0: anche avere il coraggio, ecco, il coraggio di andare oltre i
1: propri confini. Col sorriso, perché qualche volta quando il confronto non riesce, un po' di ironia aiuta sempre.
0: Oh, sono perfettamente d'accordo. Belle parole, del resto tu fai parte del Collegio dei Saggi del Centro Studi, quindi
1: con tanto piacere e con tanto orgoglio.
0: Va bene, io credo che il tempo a nostra disposizione sia ormai terminato, abbiamo sempre tante cose da dire, non riusciamo mai a dirle tutte, quindi credo che possiamo chiudere qui questa puntata. Rimanete collegati a Radio Dreamland, www.radiodreamland.it. Vi salutano Rosalba Nattero e
1: Guido Barozio. Alla prossima
0: settimana. E alla prossima, ciao a tutti, ciao Guido.
1: Ciao, arrivederci, ciao, grazie.
0: Ciao.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Buongiorno a tutti, siamo qui per la giornata, un incontro del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, streghe e varie e sciamani, tra mitologia e ritualità, è un tema particolarmente importante, abbiamo come sempre dei relatori di tutto rispetto. Rosalba Dattero, che è presidente del Centro Studi, scrittrice, giornalista, e ci parlerà di sciamanesimo e spiritualità dei popoli. Massimo Centini, amico, membro del Collegio dei Saggi del Centro Studi Giancarlo Guardadoro, antropologo, scrittore, docente universitario, e ci intratterrà con le streghe ed erbarie. Ancora poi Sara Boido, che è un'esperta di cimbeni culturali e in particolare interessata alle erbe al loro utilizzo terapeutico, al loro utilizzo magico, e in effetti ci parlerà di erbe magiche. E infine Daniel Roux, che è ricercatore, etnografo nel campo della cultura pedemontana. Ricordo bene, ho detto bene, okay? Si parlerà di amuleti e folklore. Poi alla fine delle loro esposizioni, delle loro relazioni, poi sentiremo, raccoglieremo domande, interventi, eccetera, eccetera. Lascio la parola a Katia, la Juna, che ha anche lei qualche cosa da dirci, introdurre la
1: tua. Sì, ma faccio in frettissima. Allora, grazie mille. Beh, intanto io sono Katia della casa editrice Iume di Torino ed è sempre un piacere essere qua con tutti voi a passare insomma dei pomeriggi di studio, di ricerca su argomenti anche diversi tra loro, e sono ormai parecchi anni che facciamo degli eventi qua ed è sempre molto molto piacevole. La nostra casa editrice si occupa prevalentemente di saggistica, ma non solo, e uno degli argomenti di punta del nostro catalogo è proprio lo studio della stregoneria. E infatti, insomma, abbiamo fatto tantissimi libri anche con Massimo Centini, che è un ricercatore molto, lui non vuole che lo dica, ma comunque lo dico lo stesso, molto apprezzato, e che ormai da veramente tanti tanti anni, insomma, milita, adesso se ne va, sì. No, vabbè, io dico solo questo, che io avevo quasi 16 anni e andavo ad ascoltare alla Filippo Neri le conferenze di Massimo Centini sulla stregoneria. Non si vede, ma sono passati tanti anni. Ma guarda che, scusa, ma è una cosa positiva, mica negativa. Tanta esperienza, tanta saggezza, scusa. No, comunque... insomma, abbiamo veramente questo pomeriggio dei relatori molto molto particolari e preparati nelle loro materie, e ci faranno proprio una panoramica, perché purtroppo non si può fare un convegno vero e proprio, sarebbe troppo lungo e forse anche un po' noioso in questo contesto, ma invece ci faranno vedere quali sono gli argomenti che loro studiano, ricercano e dei quali hanno parlato nei libri che hanno pubblicato con la nostra casa editrice. Quindi io ho detto questo, ringrazio tutti e passo la parola a Rosalba Dattero per la sua conferenza sullo sciamanesimo.
2: Spiritualità dei popoli naturali. Intanto chiariamo cosa sono. Cosa stai? Sciamanesimo e spiritualità dei popoli naturali. Chiariamo subito cosa sono i popoli naturali. I popoli naturali sono quei popoli che si autodefiniscono così perché hanno contatto con la natura. Quando si parla di masche, streghe, sciamane, è facile cadere nel luogo comune che vede la donna legata a un ruolo che sconfina nella magia. In realtà nello sciamanesimo non c'è differenza tra uomo e donna, entrambi i generi sono visti come individui senza nessuna differenza. Tra gli sciamani dei popoli nativi americani non c'è neanche differenza tra un sasso e un uomo, perché entrambi li vedono come parte di uno stesso processo dinamico, parte di una stessa proposta dell'esistenza. Quindi definiamo cos'è lo sciamanesimo. Lo sciamanesimo, io potrei definirlo l'antica religione, la più antica religione dell'uomo, e forse addirittura prima dell'uomo, l'uomo così come lo conosciamo adesso. Una forma di spiritualità laica, un culto antichissimo fatto di miti, leggende, rimedi, tradizioni. Ovviamente tutto questo sembra che parliamo di un mondo sconosciuto, perché le grandi repressioni religiose, il tentativo di annientamento di tali culture sono state talmente tante che, soprattutto con l'avvento delle grandi religioni storiche di stampo patriarcale, che hanno introdotto l'antropocentrismo essenzialmente, e soprattutto con la Discovery Doctrine, la famigerata bolla papale che consentiva ai coloni per diritto divino di impossessarsi delle terre scoperte con tutte le popolazioni che c'erano sopra, quindi schiavi eccetera. I coloni hanno fatto schiavi tutte le popolazioni che erano sopra le terre scoperte. Questo ha consentito ogni genere di nefandezza verso queste popolazioni. Questa bolla è del 1400, ma le prove generali sono state fatte proprio in Europa con lo sterminio dei catari e dei templari. E il dominio del patriarcato ha avuto come conseguenza l'oblio di queste antiche culture definite pagane. Pagane che non è, con tutta l'accezione negativa del termine, perché pagano vuol dire abitante dei villaggi, no? Abitante delle campagne, quindi non è di tutto rispetto, tutto sommato, questo termine. Ma uno studio delle Nazioni Unite ha stabilito che sono approssimativamente 500 milioni gli indigeni appartenenti a comunità native, e queste comunità occupano fino al 40% dei territori del pianeta. Però è difficile fare una stima, poiché molte tribù rimangono incontattate, isolate, in luoghi molto remoti, isole sperdute nell'oceano o nel cuore della foresta. Però è proprio in queste comunità che sopravvive lo sciamanesimo. Ho avuto la fortuna, insieme a Giancarlo Barbadoro, di conoscere queste culture dal di dentro, perché per via dell'incarico di delegati ONU e di rappresentanti di 5 comunità indigene e a seguito di viaggi che abbiamo fatto in giro per il mondo, ho avuto modo così di conoscere Ola Cassador, una sciamana apache che per sua riservatezza non amava definirsi tale, anche se era indubbiamente una guida spirituale, così come abbiamo avuto modo di conoscere dal di dentro lo sciamanesimo degli aborigeni australiani. Questo che lega tra di loro queste forme di spiritualità laica è il rapporto con la natura, una natura vista come madre terra, che per queste culture è l'unica nostra vera madre. Diciamo che si può dire che in ogni continente esista lo sciamanesimo, popoli autoctoni che cercano di far sopravvivere la loro cultura nonostante la società maggioritaria tenda ad annientarli. E quando parlo di natura non dobbiamo intendere questa natura così come viene intesa oggi, col green, no? Tutti parlano di ambiente, parlano di green. È la natura intesa come una grande depositaria di un grande segreto cosmico. E questi popoli partono dall'idea che esista una forma di trascendenza, e questa forma di trascendenza da cui traggono il loro potere, tutto sommato. C'è anche il fenomeno della New Age, che ha fatto una grande confusione, secondo me, perché si è impossessata di tutta una serie di dati, di storici, eccetera, ma è una grande marmellata che non porta da nessuna parte molte volte. Si potrebbe dire che lo sciamanesimo è paragonabile alla scienza che studia la natura e abbatte la distinzione tra scienza e metafisica. Ad esempio, il caso dei 4 bambini sopravvissuti per 40 giorni nella giungla dopo che il loro aereo è stato abbattuto esprime proprio quest'idea, perché è stato riconosciuto che loro sono sopravvissuti, avete sentito forse tutti quanti, no? Sono sopravvissuti grazie alla cultura autoctona della nonna, cioè la nonna che li aveva istruiti per poter resistere 40 giorni nella foresta. E questo è incredibile, cioè, diciamo che lo sciamanesimo non stiamo parlando di un mito

0: primigenio che continua a mantenersi intatto e continua, ad esempio, nello sciamanesimo druidico, no? I druidi erano i sacerdoti dei Celti e molti ricercatori si chiedono come sia possibile che queste nazioni celtiche mantengano intatti i loro miti, i loro usi e costumi, anche se apparentemente nella storia non c'è più posto per loro. E questo è un grande dilemma, perché evidentemente c'è qualcuno che mantiene vive queste culture. Gli animali nello sciamanesimo hanno un ruolo molto importante, perché gli animali sono rivestiti del ruolo di animali totemici, spiriti guida dotati di potere, conoscenza e guarigione. Però come si può riconoscere un animale guida? Secondo le antiche tradizioni, l'incontro può avvenire, ad esempio, durante il sonno. In questo caso, se l'animale si rivela una guida, se ne conserverà il ricordo dopo essersi svegliati. Oppure l'incontro può avvenire in maniera spontanea, in mezzo alla natura, non necessariamente con un animale fisico, ma con la sua proiezione mentale. È indubbio che gli animali vivano, a differenza degli uomini, un profondo rapporto con la natura. Molte volte noi li mettiamo in una parte, il nostro gatto, il nostro cane di casa o un uccello che vola, li mettiamo in una parte, come se fossero degli eterni bambini o come se fossero degli esseri di cui occuparsi, da assistere. Forse molto paternalisticamente pensiamo che siano loro ad avere bisogno di noi, mentre guardandoci intorno e vedendo il tipo di società malata che ha saputo creare l'uomo, forse siamo noi ad avere bisogno di loro. Io mi fermerei qua.
1: Buongiorno. Allora, grazie dell'invito. Abbiamo 20 minuti, io sarò forse anche più breve. Il titolo del mio intervento è Streghe e Armarie. Allora, con voi farei una passeggiata etimologica, no? Cercherei di guardare l'origine di questi termini e insieme vedere poi che ricaduta hanno avuto nella storia, nelle fonti e soprattutto nel nostro immaginario. Allora, noi nelle fonti che riguardano la caccia alle streghe, che sostanzialmente vanno dalla fine del 300 a tutto il 600, troviamo una serie di termini per indicare le streghe. Voi direte certamente cambierà la questione da paese a paese, no, perché sono tutti in latino, quindi c'è una lingua trasversale che accomuna tutti questi paesi. Detto questo, qual è il termine che troviamo con maggiore frequenza? Sicuramente strega, da stris, latina, no? E strega è uguale a eretica. Questo è l'elemento chiave della caccia alle streghe, cioè quando Giovanni XXII stabilì, verso la fine del 200, che le streghe erano colpevoli di eresia, per le streghe iniziò un problema, diciamo, abbastanza grave, che sappiamo dove è andato a finire. In che senso? Nel senso che prima la strega poteva essere oggetto di attenzione giuridica, oggi diremmo civile o penale, no? A seconda del tipo di crimine, di reato commesso, eccetera. Quando però la strega viene equiparata all'eretico, di conseguenza la stregoneria diventa eresia. E l'eresia era oggetto, come sapete, di attenzione da parte del Tribunale dell'Inquisizione, che nasce come è stato detto prima nella nostra nasce per perseguire i catari. L'Inquisizione medievale nasce con questa funzione specifica, che si evolverà nel corso dei secoli, arrivando poi al Sant'Uffizio, no? Quello che poi diventa la Congregazione della Dottrina della Fede di oggi, la Santa Inquisizione, certo, che si evolverà e aprirà a ventaglio il suo ambito di indagine, mentre ab origine erano soltanto oggetto di attenzione da parte dell'Inquisizione gli eretici tout court, diventano anche le streghe, perché sono eretiche, ma poi si apre il bestemmiatore, si apre il giocatore, si apre a quelli che compiono azioni.

0: codice, la morale, bla bla bla. Detto tutto questo, allora guardiamo queste terminologie. Io vi dicevo, l'origine strix, che io trovo tantissimo nelle fonti, fonti pre-caccia alle streghe, quindi nel mondo romano, ellenico romano e poi tardo antico, e poi viene recuperata questo termine strix fino agli ultimi documenti, fino al nostro linguaggio di tutti i giorni, no? Noi quando diciamo strega abbiamo un'icona, siete d'accordo, no? Abbiamo un'immagine che ha uno spazio semantico abbastanza ristretto, nel senso strega, se devo immaginarla così come la fantasia me l'ha alimentata, a che cosa penso? Alla Befana, no? Vecchia sulla scopa, eccetera, che non corrisponde assolutamente alla strega perseguita durante la caccia alle streghe, perché così non era, l'età media era molto più bassa certamente, e non erano tutte vecchie, brutte, sdentate che volavano sulla scopa, questo è importante dirlo. Nel corso della caccia alle streghe, facciamo un piccolo salto di tempo, arriviamo al 400, ecco che accanto al termine strega, strix barra strega, trovo incantamenta, sortilegia, cioè cose che fanno queste streghe. E il termine si lega a che cosa? Si lega a un'altra parolina, un'altra figura che è la domina abbondia, la donna dell'abbondanza, la donna positiva. E abbiamo questo scontro proprio in termini, nel senso che gli accusatori parlano di strega che fa incantamenta, che fa sortilegia. Spesso le donne invece parlano di questa donna dell'abbondanza, donna positiva che le guida a questo posto che poi gli accusatori chiamano Sabba, ma loro non lo chiamano Sabba, lo chiamano il posto della festa, il posto dell'incontro. C'è questo scontro antologico importante, no, in termini. Loro ci parlano di qualcuna che le porta a fare delle cose belle. Si mangia, si beve, si balla, si festeggia, forse si fa anche del sesso, ma è irrilevante questo, è visto in un'ottica liberatoria, no? di culto naturale, come direbbe la Rosalba. Ed è un culto che recupera tantissimo una tradizione pagana, cioè c'è un background sotto che è pagano, innegabilmente, di sacralità pagana, eccetera. Però tutto questo scompare, il termine lentamente si muta e riappare strix, riappare sta benedetta strega, no? Infatti su questo termine, che originariamente nel mondo classico, che cos'era lo strix? Uccello notturno. Un uccello notturno quale? La civetta, il gufo, un uccello che faceva dei versi che davano anche fastidio. Mi viene in mente la civetta, pensate com'è rimasta aggrappata nel nostro immaginario. Io quando ero bambino in campagna mi dicevano che la civetta portava sfortuna, se sentivi il verso della civetta portava morte, malattia, disgrazia, eccetera, no? Ma forse anche perché, se voi ci pensate, la civetta insieme ad alcuni altri animali fa parte dell'iconografia della stregoneria. La civetta è sempre sulla spalla o da qualche parte insieme al gatto, insieme al pipistrello, al serpente e altri animali di questo genere. Quindi queste strix continuano ad essere molto presenti nella caccia alle streghe. Ma se torno indietro, no? Vado ad esempio abbastanza indietro nel tempo, arrivo a Ovidio nella Metamorfosi e mi dice esattamente la stessa cosa. Nella Metamorfosi Ovidio che cosa mi dice? Le strix sono come le donne scite che sono in grado di fare un sacco di cose, traduco la buona, un sacco di cose magiche, spalmandosi con degli unguenti magici. Quindi vediamo che c'è una correlazione ancora che dura dal mondo antico. Fanno versi, volano solo nella notte e si mutano e usano degli unguenti magici. A questo punto la cosa potrebbe anche finire qui se non fosse che troviamo un altro termine, Lamia. Lamia che era la mitica amante di Giove e noi la troviamo di nuovo nel mondo classico, che ci viene descritta come un orribile magrezza, alle guance scavate e la faccia che non può guardare il cielo perché guarda sempre il basso, guarda il mondo corneo, guarda il mondo scuro. I suoi capelli sono scomposti e con i fulmini tira, manda il male alla gente, ai suoi simili. E questo lo troviamo nei Farsalia, quindi lo troviamo molto indietro. E un po' dopo ecco Cicerone che ci dice, che ci mette dentro un altro termine, saga, e ci dice che però la saga è una strega vecchia. E io questi termini li trovo poi tutti nella Caccia alle Streghe medievale e naturalmente poi del 4 e del 500, termini che vengono recuperati quindi dal mondo classico. Su tutti però chi vince, vince vince la strega. Ma a un certo momento ne troviamo un'altra, che è quella che poi dà il titolo, erbaria. Erbaria, che è un termine anche questo utilizzato ampiamente nella cognizione antica, ma che viene rimaneggiato poi nel 3-400, 1300-1400, no? E sterbaria che cosa fa? Il termine ci dà un'idea positiva, no? Donna che fa cose con le erbe, donna di erbe, eccetera. In realtà la troviamo spesso con un sinonimo che è benefica. Quindi sembrerebbe, verrebbe da dire che questa attività erbaria ha una finalità di avvelenare, ha una finalità non positiva come si potrebbe immaginare, non la donna, la guaritrice di campagna per capirci, ma sempre una che fa del male. Ed ecco che troviamo un altro termine ancora, che questo conoscete, lo conoscete tutti benissimo, masca. No? Masca, il primo documento è del 643 in un edito di Rotario, un re longobardo, che parla della masca e dice sostanzialmente è una donna che noi diciamo masca, è un'ancella del male, quasi una strega, e lei fa del male e vuole anche uccidere, detto in parole molto povere. Ed è la prima apparizione di questo termine masca, che significativamente noi non troviamo in nessun altro documento fino al 400. Lo troviamo in Piemonte soltanto, perché... guardate le parole a volte che giri strani, no, fanno, come sia arrivata nel dialetto piemontese masca, che poi cambia immediatamente, se voi andate in Liguria si chiama Basura, quindi Basura, pardon, e quindi evidentemente cambia, chissà. E questo termine masca è interessante, no, cercare di fare un'analisi per capire proprio la sua etimologia, e la fece parecchi da bel po' ormai, credo più di mezzo secolo fa, Paolo Toschi, che era un grande storico della tradizione popolare, fu il primo docente di cultura popolare, di storia del folklore in Italia, e lui aveva fatto tutta un'indagine, tutta una ricerca sulle fonti del VII, dell'VIII secolo per capire l'origine di questo benedetto termine, no? E che cosa trovo? Ve lo cito letteralmente. Nel longobardo masca significa prima di tutto spirito ignobile, il quale, simile a una strega romana, divora uomini vivi, ma sembra che originariamente masca significasse un morto avvolto in una rete per ostacolare il suo ritorno sulla terra. Quindi c'è una doppia valenza in masca aborigine, no? Sì, la strega, ma anche il morto che vuole ritornare sulla terra. Sono due elementi, tutti e due fortemente negativi, che sono rimasti molto impigliati nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare, nelle nostre credenze. E questa benedetta masca, cercando dei documenti, che cosa, quando parlo di documenti parlo sostanzialmente di processi, no? I processi redatti sulla caccia alle streghe, che noi possediamo, spesso non sono completi, nel senso che abbiamo magari l'istruttoria, il dibattimento e non abbiamo la sentenza. Dividetelo in tre e a volte mi manca uno o due di questi. Comunque sia, quando abbiamo tutto, o anche quando sono frammentari, mi capita spesso di trovare questa specificazione. La signora Pinco Pallina, prendiamo una strega a caso, Rosalba Nattero. La signora Pinco Pallina è colpevole, bla bla bla bla, strega e masca. Questa è la cosa che mi ha veramente sempre molto incuriosito e non so darvi una risposta. E congiunzione, non e essere masca. È interessante questa cosa qui, è come se strega e masca in questi processi fossero due cose diverse. Ed è la parte, se volete, più problematica, no? Allora, tornando indietro, mi verrebbe da pensare a quella sortilegio di cui dicevamo prima, no? La masca fa dei sortilegi, la strega è quella che ha rapporto col diavolo. E penso ancora alla specificazione che abbiamo sentito prima, cioè la masca anche come spirito che vuole ritornare sulla terra, quindi come figura inquietante che ritorna dal mondo dei morti. Quindi la masca potrebbe anche essere la donna accusata di stregoneria, diventa masca perché l'egromante evoca i morti. Ecco, cioè la buttiamo qui come materiale di riflessione. Ed è molto interessante questa cosa, non ultimo il fatto che il termine masca etimologicamente ha un ruolo fondamentale con maschera, no? Quindi pensate che cosa rappresenta la maschera nell'immaginario. La maschera, sì, certo, pensiamo a Carnevale, pensiamo alle maschere che conosce le regionali, ma spostiamoci nelle culture di cui ci parlava Rosalba, no? La maschera diventa quello che io voglio che la gente pensi che io sia, è l'elemento evocatore, no? Io metto la maschera degli spiriti, divento lo spirito. Quindi c'è questo intruglio, no? Linguistico e culturale, che secondo me è particolarmente interessante su questi termini che adesso abbiamo messo proprio in modo molto superficiale così, no? Trovo ancora un'altra cosa che si chiama talmasca, la trovo in un documento dell'arcivescovo di Reims, Ignaro, siamo nell'Ottocento, no? Siamo ovviamente nono secolo, che parla di talmasca come le mascherate organizzate in occasione dell'anniversario dei defunti, e demonizza questa cosa come tutti in quei secoli demonizzavano queste tradizioni di origine pagana, no? E dice: non permettete che si facciano giochi turbi, giochi brutti, giochi malvagi con l'orso, né si consenta che vengano portate avanti quelle larve di demoni che volgarmente chiamate talmasche. Quindi guardate sta parola che giro fa, no? E nasce come elemento per indicare la strega, sì, però ha questa sua questo cordone ombelicale mai infranto con il mondo dei morti. E poi questa problematica filologica, no? Del strega, la signora Pinco Pallina è strega et masca, e di conseguenza eretica. E come se non bastasse, c'è ancora 5 minuti, giusto? No, guarda, quella gente mi scusa. È significativo, questo riguarda il Piemonte, no? Negli statuti medievali, soprattutto registi delle castellanie, sabaude e gli atti giudiziari, ho trovato delle cose simpatiche, no? Dove masca ha tutta una serie di sinonimi, condizionati in questo caso dai dialetti locali, ovviamente, no? Ma la cosa che mi ha molto colpito è che spesso masca era sinonimo di prostituta, che veniva usata nel dialogo così quotidiano. Ma la cosa ancora più interessante, no? A parte questo passaggio semantico del termine, è il fatto che se tu davi a qualcuna l'epiteto di masca, se spropria la masca, questa ti poteva denunciare, capite? Cioè, qui siamo praticamente XV secolo, per capirci, area, per darvi un'idea, Chierese, quell'area lì, e poi l'area del Cuneese, quelle due zone lì, per quello che io conosco. Ebbene, se tu davi a una della masca, e questa masca non era, poteva querelarti e tu dovevi pagargli i danni, che è significativa questa cosa qui, è molto suggestiva, no? Bene, la diffamazione, e chiudo con una cosa che a me ha fatto abbastanza ridere e voglio condividere con voi questo mondo, dopo questa cosa sui termini, che magari non è neanche la roba migliore che avete sentito, che sentite oggi, per carità, la mia è proprio una nota a margine, però questo mi ha molto colpito. Un processo del 1577 che è negli Acta Criminalia, che si trova all'archivio di Stato qui a Torino, no? E contro sto Michele Facero, parroco astigiano, no? Che già stava un po' sull'anima, perché proprio un gran parroco non era, e quindi mangiava, beveva e smadonnava come... E sto Michele Facero dava della masca a tutte, no? Dice: ti sei sulla masca, salopa, così, no? E questo qui viene poi però diciamo spostato dal suo ruolo quando impreca in questo modo: venga il canchero ai Dio, che manda tutta la roba agli uni e niente agli altri, no? E questo lo spostano, benissimo. L'altro invece, il curato di Volvera, Giovanni Moretto, qui siamo nel 1575, 2 anni prima dell'altro, no? Sto qui era anche noto per essere un gran giocatore e gran bestemmiatore, che in osteria diceva questo contro Maria, sorella di Giovanni Bernardo, e dice il Giovanni Moretto, parroco di Volvera: che gran putana, ribalda e masca, ed ogni modo volea aver commercio carnale con me, per amor o per forza, no? Allora dice che di questa ragazza, di questa sorella di Giovanni Bernardo, che è masca, putana e ribalda, che voleva avere con me rapporti sessuali per amore o per forza. In seconda battuta, quando lui verrà denunciato, soprattutto come bestemmiatore più che come diciamo allegro così, verrà arrestato perché dirà pubblicamente che aveva fottuto la detta Maria e la fotteva ogni volta che voleva.
1: Bene, buongiorno, mi presento, dottore. Appunto oggi mi hanno chiesto di raccontarvi, di parlarvi un po' di erbe magiche. Inizio raccontandovi qual è il mio rapporto con le erbe magiche, perché mi sento anche un po' in difetto adesso, perché loro sono stati estremamente accademici e precisi, mentre invece il mio rapporto è un rapporto più spontaneo, nel senso che nasce quando ero bambina e quando mio nonno mi portava a passeggiare per raccogliere le erbe che lui utilizzava. E mi raccontava appunto delle proprietà, delle storie legate a queste erbe. Quindi il mio rapporto è un rapporto che nasce proprio un po' dalla curiosità di scoprire di più su questo mondo e anche dall'osservazione diretta. Infatti la mia esperienza si concentra soprattutto sulle erbe magiche che possiamo trovare, non dico quotidianamente, ma quasi, quindi quelle del nostro territorio, del mio territorio di riferimento. E nell'ultimo periodo ho cercato anche un po' di capire se se ne trovano anche in città, e ho scoperto che ce ne sono tantissime. Ci sono tante erbe che raccontano che sono custodi di segreti, di tradizioni, e che fanno capolino dagli sfalci o dagli angoli dei marciapiedi o nei parchi cittadini. Quindi è un patrimonio che è più vicino, no? Di quello che uno forse può pensare. E appunto, proprio partendo da questa esperienza personale, ho voluto un po' provare a studiare, ad approfondire, a capire tutto quel patrimonio immenso di tradizioni, di racconti, di leggende, di figure mitologiche e anche di utilizzi magici che si legano a tutte queste erbe, soprattutto appunto a quelle più familiari a me. E continuo ancora perché ogni tanto trovo in giro qualcosa che non so cosa sia e quindi me ne vado a casa a spulciare i miei libri e provo a cercare di capire di che erba si tratti, e quindi la mia conoscenza è tutto fuorché completa, ancora decisamente parziale e frammentaria, ma appunto mi faceva piacere condividere con voi quello che ho imparato in questo tempo. Per esempio, c'è anche un recupero adesso, un po' come si accennava prima, delle tradizioni antiche, e una delle tradizioni che va più di moda ultimamente, almeno nella mia bolla di persone, ma insomma sono sicura che ne avete sentito parlare anche voi, è quella dell'acqua di San Giovanni, visto che ci avviciniamo al periodo, insomma il periodo del solstizio, il 24 giugno, che è una tradizione sorprendentemente trasversale, che si ritrova praticamente in tutta Italia, naturalmente però con tutta una serie di varianti che sono proprio legate al territorio di riferimento. Ci sono però alcune erbe che tendono a ritornare, se non in tutte, in buona parte delle ricette di quest'acqua di San Giovanni, che per chi non la conoscesse è questa insomma sorta di infuso, potremmo dire, di erbe che vengono raccolte la sera proprio alla vigilia del solstizio, vengono sistemate all'interno di un contenitore d'acqua, lasciate fuori la notte. E poi la tradizione vuole che per esempio si potessero usare per come dire, mantenere la propria bellezza, quindi ci si lavava la faccia, le mani all'interno di questa acqua in cui erano presenti le erbe, oppure per purificare gli ambienti, era anche uno degli altri utilizzi che si potevano fare. E tra le erbe legate appunto a questa tradizione, una che non manca quasi mai è l'iperico, che è un'erba che adesso fa capolino dappertutto. L'altro giorno l'ho vista nel parco dietro casa, ma insomma si trova ovunque in questo periodo, e si riconosce per i suoi fiorellini gialli, però è vero che se uno non ha l'abitudine a farci caso è facile guardare il prato e dire ma sì, è un prato, invece appunto all'interno si possono scoprire interi mondi. Io ormai mi sono abituata, quindi la vedo dappertutto insieme alla spirea e ad altre erbe che insomma fioriscono in questo periodo. E appunto l'iperico è una pianta che è veramente una vicina di casa per quasi tutti noi, che ha una tradizione antichissima, già degli antichi romani, gli antichi greci la considerava una pianta legata per esempio al simbolo solare, che spiega anche il motivo per cui veniva inserito all'interno di questa acqua di San Giovanni, che sicuramente eredita da tradizioni precedenti, ma la cosa che mi ha colpito è che il suo simbolismo, la sua simbologia, quindi il fatto di essere appunto legata ai temi del sole, al tema della rinascita, queste tematiche, riflette anche le sue proprietà, perché per esempio l'iperico viene utilizzato comunemente per fare l'oleolito, cioè un'infusione in olio di iperico che si vede nelle montagne, lo si fa spesso, si vedono questi grossi vasi messi al sole a macerare, e questo olio è in grado per esempio di curare, di lenire le scottature, tra cui anche le scottature solari. E quindi ho trovato e trovo sempre molto affascinante anche queste corrispondenze che si creano tra la simbologia che viene associata alle piante, alle erbe magiche, e il loro uso poi pratico, che riflette sicuramente quello che è stata un'esperienza simile alla mia, quindi un avvicinarsi piano piano a questi elementi naturali, piano piano cercare di comprenderli, piano piano cercare di mettere ordine al loro interno, e a volte le simbologie magiche, spesso le simbologie magiche vanno poi a riprendere anche gli utilizzi fitoterapici di queste piante, quindi è una cosa che ho trovato assolutamente accattivante. Un altro esempio molto bello è quello della lavanda. La lavanda è un'erba che anche in questo caso conosciamo tutti perché è estremamente diffusa, a chi più a chi meno piace di solito il profumo, e tendenzialmente noi l'associamo sempre all'idea di pulito, e infatti già gli antichi romani la utilizzavano proprio per lavarli, per pulire sostanzialmente. Ecco che da qui la lavanda diventa dal punto di vista magico un simbolo proprio di purificazione, quindi viene usata negli smalgi, viene usata per la protezione, addirittura in alcune zone della Toscana si usava per lavare i bambini per togliere gli influssi degli spiriti maligni, e se l'acqua veniva sporca la maledizione era tolta, se l'acqua veniva pulita invece il rituale non aveva avuto successo. Altri esempi di erbe che sicuramente tutti quanti conoscete sono gli esempi legati alla menta o al timo, che sono erbe invece che venivano usate nei rituali legati al mondo dei defunti, e quindi mantengono questo collegamento. Per esempio il timo già nell'antichità, nell'antica Roma, nell'antica Grecia si riteneva che fosse legato proprio a questo mondo dell'aldilà, che gli spiriti dei defunti vivessero all'interno dei rami delle piantine di timo, e che il profumo appunto di questa pianta fosse un presagio della vicinanza di qualche spirito, di qualche trapassato. E anche in questo caso l'utilizzo magico riflette queste tradizioni, perché si diceva che una tisana di timo aiutasse proprio nei momenti di lutto, quindi c'è tutta una serie di corrispondenze molto affascinanti e molto interessanti. Ulteriori esempi di erbe che ho incontrato sul mio cammino, per esempio quello della salvia. La salvia era molto legata alla casa, si diceva anche nelle campagne piemontesi che il cespuglio di salvia che era piantato vicino alla casa rifletteva lo stato di salute di chi si trovava all'interno dell'abitazione, quindi c'era una cura, soprattutto nelle culture contadine, molto forte dedicata a questi.
2: Con il nativo americano.
1: Ecco, per esempio, esatto, io adesso, come dicevo, la mia esperienza è più legata alle tradizioni locali, ma un altro aspetto che mi ha colpito è la trasversalità in realtà di questo interesse, di questo rapporto molto stretto degli esseri umani fin dall'antichità, anche nello sciamanesimo, per esempio le betulle per il nord Europa, ho letto che hanno questo ruolo molto importante di alberi cosmici. E quindi c'è anche una trasversalità di queste tradizioni che io trovo estremamente affascinante, perché definisce l'universalità di questo rapporto, di questo interesse degli esseri umani nei confronti del mondo vegetale, che è stato compagno per moltissimo tempo, dalla notte dei tempi, un po' considerato magico secondo me anche per queste capacità che hanno i vegetali di influenzare il nostro organismo, no? Quindi le erbe curative, le erbane, come si diceva in precedenza, questa capacità incompresa, adesso più compresa, ma in passato sicuramente misteriosa, delle erbe di influenzare anche la fisiologia, degli esseri umani. E appunto questo tema della salvia, se vi dicevo, era molto, molto sentito, così come in Nord Europa invece era molto forte il rapporto col sambuco, che è un'altra pianta che adesso ormai è diffusissima, insomma si trova dappertutto, e veniva chiamato l'albero di Holda, ed era legato al mito di questa Frau Holda, che era questo essere incantato femminile, che era al contempo crona, quindi poteva apparire come persona anziana oppure come giovane fanciulla degli biondi capelli, che incarnava un po' l'ideale della bellezza eterea che già nel Medioevo insomma era molto presente. E però era molto sentito questo personaggio, tanto che i pastori e comunque i contadini, quando passavano davanti a un cespuglio di sambuco, si inchinavano e lo ringraziavano 7 volte, perché 7 erano i doni di questa pianta, questa Frau Holda. Quindi era uno spirito che esisteva a tutti gli effetti, che era molto sentito e molto presente. E per assurdo questa tradizione, che era così lontana nello spazio, era arrivata a mio nonno, che abitava nella zona di Cuneo, perché lui mi diceva che nel camino non si bruciava mai il legno del sambuco. In casa nostra, nella stufa, il legno del sambuco non c'entrava, ed effettivamente era una forma di rispetto nei confronti dell'albero, che poi era stata anche cristianizzata, perché c'è tutto il mito del fatto che in realtà il sambuco possa essere un modo in cui le streghe, le masche, si nascondono, e quindi che questi alberi potessero contenere anche spiriti maligni. Ma sicuramente la derivazione invece è proprio legata a questa forma di rispetto che si tributava ai rami di sambuco. O per esempio, sempre passeggiando, mio nonno mi raccontava che il miglior modo per scacciare i serpenti era usare un bastone di nocciolo, e non c'è nessun fondamento pratico al fatto che un bastone di nocciolo funzioni meglio di un altro, ma Plinio ci racconta che gli antichi romani ritenevano che il nocciolo fosse ottimo per allontanare serpenti e scorpioni, e chissà per quali strade, chissà in quale modo, questa idea che il nocciolo andasse bene per allontanare i serpenti è arrivata fino a 2 generazioni fa, perché comunque mio nonno, insomma, parliamo di un paio di generazioni indietro, nelle campagne del Canavese. Quindi pensate quanta strada e quanto tempo ha percorso questo racconto, ed era ancora molto radicato proprio nella tradizione contadina di una zona comunque vicinissima a noi. Questo è solo appunto un pezzettino delle informazioni che io ho raccolto e che continuo a scoprire nel corso del tempo, e spero che così possa essere stato per voi interessante avere questo spunto, questo outlook. E se avete voglia, una cosa che secondo me è bellissima, che vi invito a fare, è proprio di provare a mettere ordine nel prato vicino a casa o nel boschetto vicino a casa, e di provare a guardare quante e quali piante interessantissime e meravigliose ci sono all'interno di quello che noi osserviamo passando, e quante storie, quanti miti, quante leggende, quanta ricchezza c'è all'interno anche di un fiore di margheritina, che anche lei si porta dietro un mondo. E quindi niente, insomma, questo è quello che volevo raccontarvi.
3: La parola a Daniel Rucche, esperto in campo etnografico sulla ricerca soprattutto delle aree delle montane, e quindi c'è la parola.
4: Sì, mi presento. Per l'intreccio incredibile della vita, fin dall'infanzia mi sono sempre interessato di tradizioni nostre, del nostro territorio. Cresciuto in una famiglia che ha avuto tutta una serie di disavventure, per cui ritualità e curiosità popolari per noi erano molto forti. Poi, fatte le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza d'archeologia. Io ho sempre cercato di intervistare gli anziani, ma fino alla gioventù. Io mi ricordo quando avevo più o meno 13 anni, già raccoglievo da degli anziani miti. Vivevo vicino a Rocca di Santa Brigida in Moncalieri, per cui tutte le questioni di massi sacri nella mia famiglia era normale, se ne parlava, se ne avevo la nonna che me ne raccontava in continuazione, infatti sono venuto fuori un po'. Comunque sia, fatta le belle arti, ho iniziato a collaborare con la sovrintendenza dell'archeologia per l'interesse nel campo dell'archeologia. Non mi sono laureato in archeologia, ma il mio rapporto lavorativo mi ha permesso, grazie al presidente Filippo Merregambari, di collaborare assiduamente nei siti archeologici, trovando corrispondenze nei siti e nella storia di molti talismani ad amuleti presenti in Piemonte e che ritroviamo nella storia. È chiaro? Ovvio, adesso io l'ho fatto molto in breve e poi mi hanno subito detto guarda che è solo 20 minuti e come avete capito io parlo casino. Allora, la differenza fondamentale è intanto da capire tra quello che è l'amuleto a cui si attribuisce un senso di protezione e il talismano che agisce oltre alla difesa personale. Poi una problematica che ho avuto raccogliendo, andando a intervistare gli anziani, era che questi amuleti talismani, che in Piemonte per lo più sono realizzati con elementi naturali, essendo un elemento naturale si perde tempo, 2 o 3 anni si dispano, oppure come è proprio rito vengono bruciati. Per cui una faticaccia, e ne ho raccolti veramente tanti, di talismani e momenti della tradizione nostra, veramente molti. Io, una cavolata, 3 giorni fa sono andato dalla parrucchiera del mio paese, io vivo a Savigliano, in provincia di Cuneo, e la mia parrucchiera, io sono un personaggio un po' conosciuto, mi fa, domenica cosa fai? Vado a raccontare delle croci di Santa Brigida. Ah, noi le facevamo quando... E abbiamo bruciate, perché vengono bruciate, c'è una ritualità. Allora, uno dei lavori più interessanti, mi alzo in piedi perché parlando di oggetti le devo far vedere, okay? Uno dei primi, dei lavori più interessanti li ho fatti con il Museo delle Scienze, in collaborazione anche con un archeologo mancato che è Livio Mano, era il direttore del Museo di Cuneo, e sulla Pietra del Tuono. La Pietra del Tuono, nella verità, infatti, questo è un classico amuleto di protezione. Noi parliamo solo della reale piemontese, poi magari vi faccio paragoni in altre aree d'Europa, ma noi adesso parliamo del nostro territorio, poi gli altri. Nella realtà, difatti, è una ceraunia, cioè sono asce del Neolitico. Okay? Queste sono asce del Neolitico. Queste, nella tradizione nostra, nella tradizione piemontese, vengono chiamate Pere del Tuono o Cudla Losna, tradotto Pietra del Tuono o Cote del Lampo, okay? Confuse spesso e volentieri con le coti, quelle per fare il filo, la falce. Adesso c'era il tagliaerba, ma c'era la fausia, e questa è la Q, che mi ha portato così. Ma questo è un oggetto sacro, veniva tenuto in casa per tutta una serie di ritualità, che adesso vi faccio l'elenco, perché spero di non essere noioso. Okay? A livello geologico, per chi è qui presente che magari si intende di geologia, queste sono come tipologie di pietre delle serpentiniti, eclogiti, giadeiti in genere, cioè detto in maniera, per chi non conosce i tipi di pietra, la pietra lunare valdostana, quella dove fate le bacciolate. Okay. Poi ci sono tutta una vasta variante geologica in Piemonte notevole di queste pietre verdi, vanno sul verdastro, verde scuro, no? Vedete, adesso questo è proprio grigio, voilà, questo è più verde. Okay. Questo amuleto Io potrei parlarne per delle ore, ne avevamo fatto un lavoro molto, molto vasto. Noi andiamo sullo specifico. Allora, quando ero piccolo, se c'erano tuoni, lampi, quando tempestava, in piemontese tempestare vuol dire che grandinava e faceva tuoni, lampi, ok? Questa è nostra via di famiglia, questa si piantava nel terreno e questo è comune in tutto il Piemonte, l'ho raccolto sia nel Verbano Cusossola che nel Cuneese, proprio in tutto. Io ho sempre girato tutto il Piemonte, le mie preghe preferite erano i nomi degli amici. Oh, ma da mia nonna Cassò, chiaro? Ok, questa si piantava nel terreno, se il chicco di grandine tocca la punta della pietra del tuono, smette di tempestare e protegge l'orto. Tendenzialmente questo amuleto serve come protezione del mondo lavorativo, dei campi, perdon, dei campi e delle coltivazioni, come amuleto. Molte volte, quando tempestava, quando tuonava, i bambini venivano mandati fuori a cercarle per terra, perché a volte, in realtà, essendo un reperto archeologico, queste sono nel Neolitico, a volte bastava spostare la terra dove si trovavano, e le trovavano per davvero. Guardate che poi, tra l'altro, il Piemonte era produttore già nell'epoca neolitica di queste asce per tutta Europa. In alcuni siti megalitici bretoni, l'ho visto io di persona, ho vissuto un periodo in Bretagna, ha trovato delle asce nostre, prodotte qua, nel Neolitico, chiaro? Ma perché le trovavano tra le radici delle piante? Perché un'altra tradizione, soprattutto settecentesca, ottocentesca, era quando si piantava il capofilare del frutteto, si buttava una cote a terra, una di queste, veniva gettata, si faceva il buco dove si piantava la pianta, si gettava la cote, si piantava il capofilare, si bagnava con un po' di vino. Questi sono riti, che sono poi tutto discutibile, io vi racconto la tradizione. Poi cosa succedeva? Passava magari uno o due secoli, la pianta dava il giro, quando si alzavano le radici in mezzo trovavano, e dunque, magico, chiaro? Tutta questa, questo ventaglio di ritualità legate al tuono e al lampo parte dal presupposto che il lampo non cade mai nello stesso posto. Un mio caro amico Adriano Aymar della Valmaira, una volta stavamo parlando delle campane delle vacche, perché, me la spiego larga ma arrivo subito, perché le vacche mune, mune in piemontese sono quelle vacche che credono di essere tori, e vengono messe in prima fila quando c'è la transumanza, e hanno queste campane che vengono modellate apposta perché il batacchio faccia un suono particolare per curare i vitelli dietro, ok? Parlando di questo, a un certo punto Aymar mi fa la battuta, e ne parlavo prima con Massimo Cettini, che perché non come quelle cioche, quelle campane delle pecore, che hanno come batacchio una cote, perché le pecore, quando marca male il tempo, quando sta per tuonare, diluviare, loro mettono i vitelli al centro e loro si mettono gli agnellini, al centro e le pecore intorno. Il capo branco delle pecore ha una campana che al batacchio non è di metallo ma è una cote, perché il lampo non cadrà mai su di loro. Questa è. Purtroppo non ne ho trovate, viste, ma tanto sono facili da fare, me la costruisco, giusto? Anche perché quando non so faccio altre cacchiare, almeno farla vedere, no? Questa campana da pecora con. Inteso come talismano, la pietra del tuono, la pietra del tuono. L'ho solo trovata nell'astigiano. Io devo ringraziare Patrizia Maiocco di Cortandone, che mi aveva raccolto tutta una serie di usanze nell'astigiano contro appunto le masche, no? Per questo comunque il contesto delle masche, il discorso delle masche è un calderone incredibile, dove oggigiorno nella linguistica ci ficchiamo dentro di tutto. Comunque sia, si diceva di appoggiare una cote sul piano della finestra, sul davanzale della finestra, e nella direzione di quella casa dove in teoria c'era questa megera, questa persona, questa masca. Dunque, come talismano per difendersi dal male, l'ho solo trovato nell'astigiano, inteso in quella maniera. Tendenzialmente era un amuleto di difesa per il mondo agricolo. Per collegarmi al prossimo talismano, che voglio, amuleto di cui voglio parlare, è un altro rito che ho visto di persona nelle Langhe, e l'uso della pera del Thun messa nella biforcazione delle piante. Allora, i frutteti principali hanno una biforcazione così, prima biforcazione dei rami, questa viene messa in questa maniera qua, ok? Simbologia che non vado a spiegare, non mi sembra piuttosto chiaro, ok? Ma la cosa carina è che i bambini sotto i 12 anni vanno ad abbracciare gli alberi. C'è tutta una festa per cui, una volta posizionate le corti, i bambini vanno ad abbracciare le piante, augurando la prosperità, no? I frutteti diano, no? È un classico. Un'altra curiosità, poi mi fermo con la pera del Thun, l'ho vissuta a Tarantasca, nel Cuneese. Un signore anziano l'ho visto che girava con una cesta di vimini piena, piena, un misto, tra l'altro aveva anche delle asce neolitiche autentiche, e aveva delle coti, perché poi appunto le confondevano, dopo tutto si somigliano, e poi anche quello diventava un calderone, comunque lui, e siccome marcava male, oppure non mi ha spiegato anche, perché io mi sono segnato, lui figurati, ho 49 anni, questa cosa qua, io l'ho iniziato, non esagero più, di 13 anni a iniziare a raccogliere e interessarmi, e di queste storie qua ne regate una valangata. Posizionava le coti alla base delle piante di capifilare solo, per proteggere i capifilari dei frutteti enormi, poi da noi al Cuneese, non tanto con i kiwi, ma più che altro i meli e così via. L'abbinamento al culto delle piante con la pietra del tuono non ha un tratto di unione vero e proprio, l'unica questione era appunto di mettere una cote che faccia da simbolo fallico di prosperità per la pianta nella sua biforcazione. Sicuramente a noi oggigiorno, riguardo al mito del culto di certe piante abbinate a divinità che pretendono interpretati, sono quasi sempre sono diventate mariane, no? I culti mariani in genere. Nel nostro territorio, per le popolazioni nostre centroeuropee, è tutto basato sull'economia alimentare, basato sulla foresta. Il culto delle piante apparteneva a una realtà religiosa della comunità. Un discorso semplice: abbiamo una valangata di toponimi legati a piante e certe ritualità legate ad altri veri e propri. Mi ricollego a quello che hai detto tu del nocciolo, io adesso ne parlo perché il nocciolo è importantissimo, ma per non annoiarvi alla veloce. Quanti paesi abbiamo legati all'olmo e quanti riti legati all'olmo? All'olmo gentile, oppure con il termine di origine celtica, ancora limone, limone Piemonte, che vuol dire l'olmo, la limousine in Francia è l'olmo, noi in Piemonte ci abbiamo i limoni. Oppure, per esempio, vari documenti, nella battaglia del 1600 in Acuneo, le donne andavano a pregare sotto gli olmi, sperando che i loro soldati tornassero dalla guerra. Oppure certe riunioni comunali si facevano sotto l'olmo, ancora fino agli anni 70, nel Cuneese. Tanti siti megalitici piemontesi sono sempre legati ad olmi, per esempio Mergozzo, c'è un olmo storico, a Bergemoletto in Valestura c'è un allineamento di tre grossi menhir e c'è un olmo secolare. Poi adesso altro non mi viene in mente, ma ci siamo capiti. Culto al faggio, figurati Deo Fagos, le fate vagine, no? Il bene vagenna, no? Bagos in centri con il faggio. Una curiosità che non tutti sanno, se dentro fermatemi, poi. Per esempio, io intervistavo molto anche dal punto di vista dell'edilizia, parlavo con dei muratori. Qualcuno di voi si ricorda ancora che quando si rifacevano i tetti si metteva un ramo di abete che appendeva giù dalle travature? Questa è una tradizione che si è persa completamente, ma l'abete, il pino bianco, è sempre stato abbinato alla protezione della casa. Non a caso l'albero di Natale con l'abete. Oppure quando si incideva la data di fabbricazione della casa, costruzione della casa, veniva proprio fatto il simbolo di una sorta di freccia che sembrava appunto un pino. ma una volta, io l'ho visto ancora, avevo parlato con i muratori, appendevano un ramo di abete quando rifacevano la copertura, perché il ramo di abete, il pino, proteggeva la casa. Tutto questo preambolo sugli alberi era appunto per parlare di questo amuleto qua, che ho preso qui così, ci sono versioni anche più piccole, poi qualcuno se vuole incominciare mi fa anche piacere, vi racconto delle cose. Nel dove ci sono i libri della casa editrice Jung abbiamo messo delle croci di Santa Brigida, appunto per chi era interessato. La croce di Santa Brigida veniva realizzata appunto con rami di nocciolo. Allora, le fiabe medievali che raccontano la simbologia del nocciolo come protezione dal serpente e dal male, ce ne sono tantissime. La fiaba più banale è quella che la Madonna raccoglie le fragole con Gesù bambino, c'è un serpente per lì, lei si nasconde dietro a un nocciolo e la frase storica dice da adesso in poi il nocciolo protegge dal serpente. Questa è una fiaba medievale, ma senza andare tanto lontano, nella mitologia tradizionale piemontese abbiamo un serpente che si chiama l'Escurs, che protegge l'oro della messa nel biellese, e per difendere l'oro dai malviventi che vogliono andare a trovare l'oro, il bello d'oro che c'è nella messa, si morde la coda, il serpente che si morde la coda mi sembra già una simbologia non da poco, sbuffa dalle narici e attacca l'essere umano in questa maniera. Questa è una fiaba tradizionale biellese, il tipo che scappa da questo serpentone si nasconde dietro un nocciolo. La bacchetta magica di Mago Merlino è di nocciolo, no? È un classico, ok? Abbiamo tutta una serie di simbologie. La croce di Santa Brigida veniva realizzata nelle famose veglie serali, dove più o meno quelli delle cascine andavano d'accordo, perché questa poi è un'idea bucolica, questi sentali loro si ammazzavano anche. Usavano quando spanavano meglia, il pistolino stavo guardando la meglia, no? Questa è la meglia appesa lì, vedete? Oggigiorno usiamo la raffia perché è più veloce, ma ok? E poi i rami di nocciole, e venivano fatte per la candelora, primo e secondo di febbraio, l'1 e 2 febbraio, data non a caso, e la rinascita del sole. La croce di Santa Brigida per eccellenza è il simbolo della ricchezza, il sole, il simbolo del fuoco, e questa veniva tenuta in casa e naturalmente poi bruciata. Questa è un'altra fregatura, come raccontavo prima, sono andato dalla parrucchiera, anche lei, ah sì, mia mamma la faceva, dove le ha? Bruciate. Questo è un classico. In genere venivano bruciate a luglio, e ci sono tutta una serie di date, io ve lo sto facendo molto in breve, ma forse immaginate che ne avrei da parlare su queste ritualità, ce ne sono tantissime. Queste ritualità che vi sto accennando, vi racconto solo più uno. Però voi siete curiosi. Dicevo che molti di questi libri, di questi oggetti sacri, comunque hanno sempre corrispondenze archeologiche. E appunto vi faccio l'esempio del ginepro. Allora, riguardo alle lacche di ginepro, a parte il fatto che ci sono venuti in pubblicità, lo troverete sulla rivista della Juni, c'è un articolo sul ginepro. Allora, questa è una delle cose più interessanti anche che mi hanno riempito il cuore, era proprio San Dalmazzo. Una maschera, notevolmente maschera, una amazing oil, si stava parlando di rosario e mi ha fatto vedere questo oggetto qua, che poi ho ritrovato sia nel Dalmagno Gusossola, per esempio nelle tombe, le pontine dell'età del ferro si trovano delle bacche di ginepro. Ho fatto un lavoro insieme alla sovrintendenza nel 2010 con il Filippo Maria Gambari, quando ho fatto una mostra a Bologna sulle sepolture anomale. Ho avuto la possibilità di analizzare certi amuleti, talismani nelle sepolture anomale. Chi vuole chiedermi dopo il sepolture anomale cosa sono, per tutto in italiano. Comunque sia, questo è un rosario da dito fatto in bacche di ginepro. Ovvio che il seme, in quanto scrigno della vita, è oggi di per sé un valore magico fortissimo. Ho recuperato anche tutto la preghiera legata al rosario. Questo rosario da dito è veramente un oggetto interessantissimo. Questo, figurati di quanto dura, 5-6 anni, questo soddisfa completamente. L'umidità poi, però mi è andata bene perché la signora ce l'aveva, non è andato perso. E mi rendo conto che molti di questi oggetti appunto vanno persi. Se c'è il salto generazionale che i nonni non lo raccontano più, ciao, è finita. Comunque sia, sicuramente io finisco dicendo che è sicuramente una ricerca che io trovo che sta andando a finire, nel senso che mi è ancora capitato di trovare due amuleti interessanti fatti con elementi naturali. Allora, uno in basso canavese sono i denti delle sciurse che mi ha dato i denti di questo serpente che si muove la coda, che dicevo prima. Se li si mette nell'acqua e poi si beve l'acqua, ti protegge da tutte le morsicature delle vipere. E poi invece l'erba carantina, che l'ho raccolto da un amico di Savigliano, sarebbe l'alchimia alpina, serve per trovare, è un amuleto, io ho raccolto anche tutto il rito, per trovare le persone scomparse. Tu hai questa foglia, fai il rito, quando lasci la foglia, a seconda di questa dove va, non so, in alta montagna che c'è la nebbia, che magari avete perso le vacche, no, lasci questa foglia, a seconda di dove cade, ti indica la direzione per trovare il carro scomparso o il bestiame scomparso. Mi fermo.
5: Una domanda per Daniel. Tra l'altro è interessantissimo quello che hai descritto, perché trovo molte coincidenze anche con altri popoli, con altre culture,
6: sì,
5: eccetera.
6: Sì, hanno fatto l'esempio, ma c'è, esatto. Per esempio, ho avuto l'opportunità di lavorare con dei Cirochi,
5: esatto.
6: E dei Irochesi.
5: Comunque faccio la domanda. Faccio una domanda. La domanda è: com'è possibile che non hai trovato le ruote forate? Perché ne hai trovate? A livello di protezione dei raccolti, eccetera.
3: Anche ruote forate.
2: Ti do il motivo per cui continuare.
4: Non andate via. Allora, riguardo tutta la questione della ruota è sempre legata, questo lo si trova sia nei reperti archeologici che oggigiorno, legate al dio sempre del tuono, che è Taranis. L'usanza anche di appendere la ruota divisa in sei come simbolo del roero, per esempio, si può rimandare alla simbologia del dio Taranis. Le pietre forate, che sono anche anelloni del Neolitico, per esempio, sempre a Cortandone, sempre nell'Astigiano, io non l'ho portata apposta, infatti ce l'avevo oggi lì, però ho detto, sono questi mi ammazzano. Veniva usato per l'amore. Si dice che si prende questa pietra forata, che sono anelloni sempre del Neolitico, poi in realtà ho trovato anche pietre forate fatte anche soltanto secolo scorso. Uno tiene la pietra forata, guarda nel pozzo, attraverso la pietra guarda nel pozzo, e l'immagine che c'è nell'acqua ispira a trovare l'uomo che somiglia a quell'immagine trovata nel pozzo. Dunque è legato però c'è ancora dei Nir, siti megalitici piemontesi, ce n'è uno a Mergozzo, dove c'è l'allineamento dei Minir, uno di questi Minir qua, che sono Deiro, perché i Deiro è un altro tipo di pietra, sono quelle piatte, e forata.
5: Sì, noi abbiamo trovato nei nostri viaggi un sacco di megaliti, di pietre forate. Sembra che si rifaccia a un antico mito, che è quello di Fetonte, che ha donato la conoscenza agli uomini attraverso proprio una pietra forata, e questo è un antichissimo mito. Grazie.
3: Vediamo se ci sono domande su questi temi interessantissimi, qualcuno ha qualcosa da chiedere ancora, volentieri, sono qua, approfittiamo.
7: Ma mi colpisce sempre il fatto che è come se la cultura, diciamo quella ufficiale, cerchi di nascondere tutta questa serie di informazioni, di nozioni. tradizioni che possono essere legate alle erbe, ma anche ai riti magici, e invece in qualche modo tornino, no? Come se ci fosse un passato che comunque non può essere cancellato, che in qualche modo ci vuole dire qualcosa, no? Perché se tutte queste nozioni possono essere a livello di erbe, hanno una correlazione fitoterapica, le pietre che possono avere importanza, significa che hanno delle conoscenze ben precise che in qualche modo vogliono, come dire, sopravvivere a questo appiattimento totale che abbiamo in questo periodo. È molto forte il fatto che comunque ci siano queste connessioni, ecco. Più che una domanda, era una constatazione.
5: È vero che poche generazioni si dimenticherà tutto,
6: certo.
5: Ma noi vogliamo proprio supplire a questo, perché noi stiamo raccogliendo tutta

0: Sappiate che noi stiamo lavorando per questo.
1: Mentalità diverse. Io mi ricordo di Daniele quando era ragazzino.
2: Sì, noi ci siamo conosciuti, sì. Avevo 17-18 anni. Sì.
1: Che era già.
2: E lui è stato.
1: Poi mi devi spiegare perché vai dalla pettinatrice. No, no, non lo dire, va bene così. È un tema che mi ha affascinato. No, io dico questo, noi che siamo qui. In qualche modo siamo delle persone che hanno degli interessi abbastanza mirati, no? Ed è facile dire bisogna conservare, tu interrompi, no, non interrompere, dammi poi ragione a torto. Il problema grosso è che, credete, alla maggior parte non gliene frega niente, cioè questo è il problema di base. Gli studenti, i giovani che si occupano di queste cose, è perché studiano questi argomenti. Quando io ho cominciato a fare ricerca, io ho 68 anni, avevamo ancora 35 mm, no, nel videoregistratore. No? Adesso noi abbiamo una quantità di materiale, perché le fonti, come mi insegni, non ci sono più, cioè non c'è più un anziano che ti racconta. Cioè, quando io avevo 20 anni, 25 anni, c'erano delle persone che io vedevo vecchissime, avevano la mia età, che ci raccontavano delle cose straordinarie, no? Come leggende, come tradizioni, come riti, bla bla bla bla. Tutta sta roba qua è tutta documentata, per fortuna, perché sennò saremmo belle banate. Il problema è che alla maggior parte delle persone non interessa. Non interessa perché non c'è un canale di collegamento. Quando tu cominci, come ha fatto benissimo lui oggi, a raccontarlo, la gente è estasiata. Oh, che figata! Ah, questo lo faceva anche mia nonna. Però il problema è il collegamento. Nel senso che se voi guardate la televisione, eccetera, non ci sono mai programmi su questi temi specifici. Non parlo dell'arte aulica in generale. Ma io penso, che prima facevi vedere le pietre, penso al patrimonio che noi abbiamo in Italia di incisioni rupestri, no? Solo di incisioni rupestri, fatte dalla fine, dal Neolitico a tutte le prime metalli, fino all'arrivo dei Romani, dove tutte queste cose che lui ci raccontava oggi sono presenti, no? Ecco, tutto questo patrimonio entra da una parte e esce dall'altra. Per fortuna che c'è qualcuno, no, che l'ha tenuto vivo. Prima ha tenuto vivo il folklore, perché tutta, come diceva la signora, no, tutta sta roba non se ne parla. Non se ne parla perché? Perché la Chiesa l'ha demonizzata, ragazzi. Cioè, il problema è questo. Io non ne faccio una questione di fede. La Chiesa, fin dagli albori, fin dal IV, V secolo, ha demonizzato con tutte queste cose. Era la pietra del diavolo, non la pietra del trono. Quanti menhir sono stati interrati? No? Io prima ci pensavo quando dicevi le cote messe nelle radici, ma a volte le sotterravano perché il prete diceva sotterrate sta roba qui, che è un culto del diavolo. Quante tradizioni, tu abitavi lì sopra Moncalieri, no? Santa Brigida, c'è ancora questo masso, io non so se lo conoscete, di Santa Brigida, dove le signore che non riuscivano ad avere figli andavano a fregarci la pancia contro, no? Pensate, un'altra Rocca di Cavour, per esempio.
3: Anche a Vincolo.
1: Come? Sì, poi ce ne sono.
2: Gli schiumi.
1: Ah, beh, sì, poi le pietre lisciate dai ghiacciai, sì. O fregare la pancia o scivolare sulle pietre, no? Pensate che cosa poteva dire un evangelizzatore del V, VI secolo, ma. Ancora, io penso ai sinodi, no? Quando c'erano tutte queste riunioni, quando le visite pastorali poi venivano formalizzate, arrivava il vescovo a Borgo San Dalmazzo, no? Nel 700, nell'800, 7000, dove tutta sta roba qui veniva demonizzata, le messe secche. Che facevano i contadini, facevano che fosse le loro nel cortile, i santuari RP dove potevi far teoricamente, no? Ti moriva il bambino appena

0: nato, non era ancora battezzato, correvano in questi santuari, se lo battezzavano loro per non farlo andare in purgatorio, no? Tutta sta roba qua, ma è stata tutta cancellata. È stata tutta cancellata. E oggi, per fortuna, oggi diciamo dagli anni 60 del Novecento, con De Martino, che per primo ha studiato bene i tarantolati, ha fatto un'indagine a 360 gradi scientifica su questa cosa, oggi è un po' diverso, ma il problema è la comunicazione, cioè comunicarlo a grandi, a molte persone e non solo gli specializzati, è un problema.
1: Io non sono completamente d'accordo con te.
2: Una volta che mi fa ragione.
1: Perché c'è il mondo maggioritario, che è disegnato dalle grandi religioni storiche, ovviamente, e c'è un mondo dei popoli naturali.
2: Noi mi riferivo
1: all'Occidente. Ah, ok. Però il mondo dei popoli naturali è un mondo a confronto con col mondo maggioritario. E lì, no, lì troviamo un interesse verso queste antiche culture.
2: Certo, fa parte della loro cultura.
1: Esatto, esatto, è tutta da riscoprire questa cultura. Però come, io non mi darei per vinta, perché come abbiamo detto, stiamo raccogliendo tutta una serie di usi, costumi, rimedi, rimedi anche della nonna, no? Perché proprio per non far sì che non vada tutto perduto. E questo è importante.
3: Io non condivido. Secondo me invece ha ragione Massimo, e io ve lo posso raccontare in prima persona perché l'ho vissuto io in prima persona. Voi non sapete a quanti funerali sono andato. Perché la realtà dei fatti è questa. Io ho notato, scritto, gli anziani validi che potevano ancora tramandarci qualcosa erano quelli classe 1920-1921. Dopo, baratto totale. E poi non è così facile, perché io andavo a intervistare gli anziani, ero un giovinastro, un fenomeno ovviamente, perché mi guardavano già con questo giù qua. E poi il confronto linguistico, dovevi parlare in lingua piemontese, e magari sapere anche le varianti, astigiano, canavesano, perché sennò questi non ti parlano assieme, primo. Non ti vanno a raccontare quelle ritualità che sono familiari, perché non sono più della società, della micro società che è il villaggio, non il paese, no? Quella realtà, adesso io sparo da noi in Cunesi, io faccio esempio la Valdraita perché la conosco bene, molto bene, no? Poi c'è la questione, come diceva Massimo, giustissimo, dell'istituzione della religione, no? Del prete, perché ti raccontano questo, ma prenditi ben pite bimbarda che non lo sappia il prete, ovviamente, no? Per cui sono ritualità che sì, te le racconto, ma restano qui tra di noi. Ma non si vede la fatica per tirare fuori
1: Allora io sono stata molto fortunata perché ho avuto contatti con le famiglie celtiche che esistono tuttora e esistono proprio perché si tramandano nel tempo.
3: Io ho avuto esperienze in Bretagna, ho visto non era tanto diverso, anche in Bretagna, semplicemente sono conservato.
1: Forse perché non hai conosciuto le persone giuste.
3: Ma sì, le andate male, però...
4: Ma io parlo anche così, tanto c'ho un boccione. Okay. Io do ragione un po' a tutti perché sono un po' ruffiano. No, scherzo, nel senso che mi sembra che, allora, sicuramente la religione ha avuto un grosso impatto negativo sul tramandare le tradizioni. Però, e do ragione a Centini quando dice che magari ci sono pochi canali di distribuzione di queste tradizioni, distribuzione comunicativa ovviamente. Però è quello che stiamo facendo, no? Cioè, stiamo cercando dobbiamo trovare i canali per distribuire le conoscenze e distribuire.
5: Li troveremo.
4: Ma sicuramente c'è un sacco di persone, io incontro tantissime un po' dappertutto, se entri un pochettino più nell'intimo, che invece cercano proprio queste conoscenze, che si aprono, solo che non te lo dicono nel momento, finché non entri in contatto con queste persone. Quindi è vero che ci vanno i canali, perché si vergognano, perché hanno paura appunto del prete, o hanno paura della società che ormai...
2: O del CICA.
4: O del CICA.
2: No, ma è vero, eh.
4: Però l'interesse c'è, e ce n'è tanto, quindi dobbiamo costruire canali, questo di sicuramente.
2: io avevo proposto a Rosalba di fare questo museo della pseudoscienza, no?
1: Facciamolo!
2: Perché la scienza guarda a questo fenomeno, a quello che ci ha fatto vedere la scienza dura, guarda queste cose come delle boiate pazzesche, no? Dice, ma sei mica scienza. Crederai mica che il nocciolo tiene lontano il serpente. Io ho fatto parte per un breve periodo della mia vita dei CICAP e lo rinnego finché potrò, ma in effetti diciamo che la verità non sta tutta da una parte, no? Ecco. E io ho detto facciamo sto museo della
1: scienza. Ma facciamolo! Non dai, della scienza, ti prendo in parola.
2: Non della scienza patologica, attenzione, non della terra piatta, ma della pseudoscienza che è solo la guarigione, esatto, con la pietra, il fare... Partendo dal presupposto che non si... Io per formazione dico non credo che si guarisca prendendo quell'acqua lì o quell'acqua là.
1: Il Corano la fitologia esiste per tutto.
2: Sì, certo, ma soprattutto quella rituale, però è affascinante e secondo me sarebbe una cosa eccezionale, dove lui potrebbe mettere in fare
1: facciamolo, no, ma, dai, ti prendo in parola.
2: Sì, ma volentieri, ma
1: facciamo questo progetto, siete d'accordo? Sì.
2: Nel senso che dici se un gatto nero mi attraversa la strada è sfiga.
1: Tu sei positivista, quindi va benissimo. No. Non è una malattia, mi hai detto.
2: Però l'idea, ad esempio, di tutti questi amuleti devono avere un'origine. Devono avere un'origine. Prima parlavo delle incisioni rupestri, no? Nelle incisioni rupestri c'è un motivo ricorrente che è la coppella, è un buchino nella pietra, no? Ce n'è ovunque, partono dalla fine del Paleolitico e vanno avanti per tutta l'età dei metalli, ma continuano ancora nella tradizione popolare, no? Io una volta ho visto su un arpeggio un pastore che faceva la coppella su una pietra, no? E ho detto, cosa fa? Oh, niente, fa sempre i discepoli per non pagare il dazio, per pure qui in giro, no? Oh, niente, ha detto, quella è una coppella. Oh, sì, è una coppella. Perché fa quella roba lì? Dice, perché la losna avanesse le bestie, così il fulmine non colpisce le bestie.
3: Perché ha la stessa base del...
2: Mi fai finire. La losna non colpisce le bestie, ma colpisce la pietra. Ecco, se ci pensate, sta roba non so se ha un senso, no? Come Batocchio dice la pietra del fulmine, il fulmine non cade mai nello stesso posto, però è un mondo che ha le radici nell'antichità, forse nella preistoria addirittura. Ora, non vuol dire che questo sia funzionale, però è antropologicamente funzionale, nel senso che, ecco, questo sarebbe il sogno della mia vita, ve lo affido, io adesso vado.
5: Ma io volevo dire anche una cosa rispetto a quello che diceva giustamente sul fatto che non si guarisce bevendo magari l'acqua o con la pietra, però c'è tutto un aspetto che secondo me è molto bello di conforto, no? Di valore invece del rituale che magari fisicamente non funziona, ma che anche per l'effetto placebo, per tutti questi studi, e quindi può avere magari un influsso sulla percezione del problema e sulla speranza che possa esserci anche soltanto un sollievo psicologico, ma è un valore importantissimo secondo me per questo tipo di ritualità.
3: Io non sto lì a stabilire se funzionano o non funzionano. A Rocca Bruna in Bassa Valmaira, bambino malato, si andava alla Kasna, in piemontese Kasna è in italiano la roverella, cioè una tipologia di quercia. La quercia, sapete che bella massiccia l'acqua, invece la rovella ha la caratteristica di essere sottile, più sottile, no? È una quercia in genere. Veniva spaccata in metà, la pianta viva veniva aperta in metà, il bambino veniva passato in mezzo, dentro la pianta. Poi la pianta si richiudeva, se il bambino, se la pianta viveva, il bambino viveva, se la pianta moriva, il bambino moriva.
2: Parli per l'ernia dei bambini, quella cosa lì, che dà l'idea, no?
3: E come, e come
2: del tessuto che esce.
3: Con lui prima commentavo le dentelle, cioè i menhir, le lose messe per lungo, i bambini si facevano camminare lungo lì. Io il rito del repeat l'ho visto di persona ancora, l'ho visto alla chiesa di Sant'Orso di Piasco, sono stato invitato, Santi Numi, vi assicuro che situazione, eh? Il bambino era morto da 3 giorni, neonato, già la situazione, ok. Cos'è, nella realtà dei fatti, che cos'è? Queste pietre verdi, che è pieno da noi in Piemonte, questa serpentinite, ha la caratteristica di caricarsi elettrostaticamente. La sorgente che è dentro alla chiesa di Sant'Orso si carica gli elementi di elettricità, il bambino morto, è morto, vediamoci piano, è morto, viene messo sotto la sorgente, quella lieve scarica di elettricità fa sì che muova un po' le palpebre, il muscolo si muove ancora, no? Ancora è erbore. Comunque tutto funzionava, tant'è che il prete lo benediva e non andava più nel limbo. Ecco. Chiusa la storia.
2: Adesso non c'è più il limbo, che poi ricordo
3: per me. Sì, sì, ragazzi, grazie che tu nel limbo. Comunque se l'ho visto ancora di persona. Comunque. Ma sì, infatti, no?
2: L'aspetto umano.
6: L'aspetto umano. Prego. Bellissima, secondo me, se qualcuno ha qualcosa ancora da chiedere.
7: Una domanda ce l'ho io. Avete detto in più volte come queste cose siano particolari in Piemonte. Questa nostra regione c'ha qualcosa di particolare, mi viene da pensare.
2: Il sud è molto più ricco del nord di queste cose. Assolutamente.
6: Sarà tra la leggenda di Rama?
7: Chi lo sa?
2: No, onestamente il centro-sud, che ha subito una minore modificazione culturale dovuta alla mancanza di migrazione, no? Ha mantenuto molto salda questa cosa. Io prima vi citavo De Martino, che è stato il primo ad occuparsi in modo scientifico del tarantismo, e lì negli anni 50-60, ma tutte queste pratiche, prima lui raccontava del passaggio della pietra a qualcuno, no? La pietra. In Puglia c'è questa splendida pietra dove, nella chiesa, dove ogni anno chi vuole passa dentro e come protezione, questa è una roba antichissima, ma ce ne sono tantissime. Diciamo che qui in Piemonte, rispetto, per parlare dell'Italia settentrionale, rispetto all'Alta Lombardia e Triveneto, siamo con, diciamo, molto molto indietro rispetto a quell'area lì. Perché? Perché sono rimaste più radicate le identità, perché questa è una cosa strettamente connessa all'identità, no? Si faceva sempre così, i nostri vecchi facevano sempre così, il tema ricorrente, no? Dice, ma perché fai queste robe, no? Io mi ricordo mia nonna, quando compravano una scopa nuova, prima di metterla in casa dovevano scopare fuori, no? Perché diceva, almeno allontana gli spiriti maligni. E poi la scopa lasciatela vicino alla porta per tenere lontane le masche. L'avete mai viste quelle scopine scacciaguai? Nasce da lì la roba, no? Mi tagliava i capelli quando ero bambino, no? Con la scodella, Sì, andava alla parrucchiera, come noi, no? Mi tagliava questi capelli, poi li metteva, avevo tanti, li metteva in un giornale e li bruciava fuori. Diceva, perché se no vengono le masche ti fanno cadere i capelli. È lì che mi sono iscritto al cinema.
1: Comunque c'è un'antica leggenda che parla di un evento che sarebbe avvenuto migliaia e migliaia e migliaia di anni fa, che sarebbe avvenuto proprio nell'incontro tra due fiumi, quindi in Val di Susa, che ha dato poi origine alla leggenda dell'antica città di Rama. Questo è un dato di fatto, cioè che poi abbia avuto una ripercussione anche in altre parti d'Italia, ci sta, ci può stare.
8: Queste cose qua, no? Mi colpisce che, come avete detto, sono cose, sì, tradizioni che si fanno a tempi molto antichi, no? E quindi e già questo si ricollega a quello che diceva anche Rosalba sugli eventi antichi che possono essere successi, che hanno portato conoscenze diverse. Perché quello che mi colpisce di queste conoscenze che arrivano, sono arrivate fino a noi, è che esprimono un modo diverso di approcciarsi alla realtà. Cioè non è solo una cosa tecnica, una cosa, è un modo di interagire con l'esistenza, no? È un cercare un rapporto armonico con l'esistenza, di dialogo in qualche modo, ecco, mi viene da pensare questo.
0: Chiama pensiero magico.
8: Sì, solo magico, insomma. Sembra proprio un modo di vivere diverso, ecco.
1: Un modo di vivere a contatto con la natura, dando rispetto alla natura, agli esseri viventi, agli esseri senzienti. Ai nostri esseri umani anche. Va bene, io raccolgo il tuo progetto, sappilo, raccolgo.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Luca Ghignone. Musiche Lab Graal.
2: Stupore cosmico. Quando il brusio di vita si spegne nella quiete dell'imminente sera e i pensieri, senza più ricordi irrecite, si disperdono nel dolce niente, s'affaccia l'inquietante mistero. L'eternità si impossessa del mondo dell'uomo e la pace diviene il non nome per ricordare l'abisso dell'ignoto che attende. Il sole al tramonto risveglia antichi ricordi di fanciullo, volti e paesaggi di sogni dimenticati. Sentirsi estranei alla vita di sempre, fuori dalla consuetudine di ogni giorno, ad assaporare il gusto del proprio divenire. Guardarsi intorno, stupiti che ci sia l'esistenza, per chiedersi dove siamo e che cosa ci sia ai confini del tutto.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Da un comunicato stampa Leal, giustizia per l'orsa Amarena, udienza predibattimentale fissata per il 24 giugno 2025. È stata fissata l'udienza predibattimentale relativa al caso dell'uccisione dell'orsa Amarena. Andrea Leonbruni è accusato della morte dell'orsa Amarena avvenuta il 31 agosto 2023 nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Le accuse contestate includono l'uccisione di animali, la crudeltà immotivata e l'esplosione pericolosa in un'area abitata. Secondo le indagini, Leonbruni ha sparato per uccidere, colpendo l'orsa con un proiettile calibro 12 che le ha perforato un polmone. Oltre a Leal, il Comune San Benedetto dei Marsi, la Regione Abruzzo, il Parco Nazionale d'Abruzzo e il Parco Regionale Sirente Velino si sono costituiti parte civile nel procedimento. Chiunque per crudeltà o senza necessità causi la morte di un animale è punito con la reclusione da 4 mesi a 2 anni. La legge prevede un aumento della pena se l'uccisione avviene con sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, portando la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da 10.000 a 60.000 euro. Luca Fontana, esploratore dei giorni nostri, in montagna senza hashtag per preservare la natura. Gli animali abbiamo disimparato la convivenza. Non temo orsi o lupi, mi fanno più paura le zecche. Il patto del non racconto per non alimentare gli algoritmi che creano turismo di massa omologato e irrispettoso dei territori. Questo esploratore ha fatto del rapporto diretto e ininterrotto con la natura la cifra della sua nuova vita, dopo che in quella precedente è stato tante altre cose, vivendo in città e lavorando come responsabile commerciale nell'azienda di famiglia. La prima svolta è arrivata grazie alla fotografia, una passione che si è via via trasformata in attività professionale che lo ha portato a rapportarsi con la wilderness sulle nostre Alpi, ma anche e soprattutto in tanti luoghi remoti della Terra. Il panda gigante è ancora vulnerabile, salvato dall'estinzione ma non ancora fuori pericolo. Il 16 marzo è il National Panda Day, un'occasione per sensibilizzare sulla specie simbolo della tutela della biodiversità. Dalle macchie alla passione per il bambù, tutto quello che c'è da sapere su di lui. Per molti anni è stato il simbolo degli animali a rischio di estinzione, ma dal 2016 l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, IUCN, ha ufficializzato il suo passaggio nella categoria delle specie vulnerabili. Un cambiamento che riflette l'aumento della popolazione che gli studi più recenti stimano in circa 1.800 individui in natura. Il 16 marzo si celebra la giornata del panda, mammifero simbolo della Cina, amato in tutto il pianeta e tornato alla ribalta anche come protagonista della pellicola Kung Fu Panda. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, Canale 13, Sky 825. Con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Il domandone di questa settimana è: la realtà non è reale, ma allora che cos'è reale? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. La realtà non è reale. I sensi sbagliano spesso e le nostre percezioni sono al 90% costruzioni del cervello. Lo dice il neurobiologo Bo Lotto nel suo libro Percezioni, come il cervello costruisce il mondo. Ma lo dice anche il fisico Carlo Rovelli nel suo libro La realtà non è come ci appare. Insomma, la scienza, o chiariamo, un gruppo illuminato di scienziati, tutti, guarda caso, appartenenti alla gnosi di Princeton, ci informa che tutta la realtà che noi percepiamo è frutto dell'illusione del nostro cervello. La gnosi di Princeton è il manifesto che ha fatto scoprire al grande pubblico l'affermarsi di una nuova e rivoluzionaria tendenza della scienza contemporanea, in rotta con le anguste tradizioni del positivismo, del materialismo e di ogni tipo di scientismo. Una comunità nata a partire dagli anni 60 negli Stati Uniti, discreta e misteriosa quasi quanto quella dei Rosacroce e loro predecessori. Un'elite di scienziati decisi a oltrepassare i ristretti limiti delle rispettive discipline in cerca di una conciliazione tra l'uomo, la natura e l'intero cosmo. E io sono convinta che questo movimento esista ancora e si muova discretamente, perché guarda caso gli scienziati con la mente aperta arrivano tutti da lì. L'illusione è la nostra realtà, dice il neurobiologo Bo Lotto, perché del mondo là fuori vediamo il poco che i nostri occhi sono in grado di vedere e ci aggiungiamo quello che il nostro cervello vuol farci credere. Il risultato è una rappresentazione delle cose che non è reale per niente. Ma allora che cos'è reale? Lotto da anni si dedica a questo tema nel suo laboratorio dell'University of London, ma oggi sperimenta anche in uno spazio che ha chiamato Lab of Misfits, tradotto Laboratorio dei Disadattati. Ed è un posto dove si incrociano coreografi, musicisti, attori, informatici, neuroscienziati. Tra l'altro è un laboratorio itinerante, è nato a Londra ma oggi si trova anche a New York. Ma gli animali come percepiscono la realtà? I bombi hanno un sistema sofisticatissimo per riconoscere i colori, decisivo per esseri che vivono di fiore in fiore. O le renne che vedono la luce ultravioletta e in questo modo riconoscono le superfici di ghiaccio ricoperte di licheni, alimento base della loro dieta. Il mondo del resto non è colorato, siamo noi che lo vediamo così. Per esempio, vediamo un colore che chiamiamo verde nella luce di una certa frequenza riflessa in un certo ambiente. In realtà, per creare la nostra visione del mondo non usiamo solo gli occhi, ma al 90% il cervello, come dire che non siamo solo osservatori ma anche creatori di significato. Chi si occupa di percezione della realtà non può non considerare di avere alle spalle secoli di discussione filosofica da Platone in poi. La domanda «vediamo davvero la realtà?» è un antico dilemma. Oggi però le neuroscienze possono cominciare a dare una risposta, studiando gli organi di senso e come il cervello interpreta i segnali che questi gli mandano. La scienza ha evitato a lungo di chiedersi il perché avvengano le cose, concentrandosi sul come. Invece farlo è necessario e capire che la nostra percezione del mondo è fallace diventa l'inizio di una percezione diversa anche di noi stessi, degli altri e dell'ambiente. Molte sono le teorie di come è nato l'universo, da cui deriva anche la percezione della realtà. La meccanica quantistica ha rappresentato, assieme alla teoria della relatività, uno spartiacque rispetto alla fisica classica, portando alla nascita della fisica moderna. Attraverso la teoria quantistica dei campi, generalizzazione della formulazione originale che include il principio di relatività ristretta, è il fondamento di molte altre branche della fisica, come la fisica atomica, la fisica della materia condensata, la fisica nucleare, la fisica delle particelle, la chimica quantistica. L'entanglement quantistico o correlazione quantistica è un fenomeno non riconducibile alla meccanica classica, derivante dal principio di sovrapposizione della meccanica quantistica, per il quale due o più sistemi fisici possono costituire sottosistemi di un sistema più ampio, il cui stato quantico è rappresentato da una combinazione dei loro singoli stati. In questa condizione, in cui i sistemi si definiscono correlati, entangled, la misura osservabile di un sistema determina simultaneamente anche il valore per gli altri. Poi abbiamo la teoria dell'universo a bolle, che comporta la creazione di universi derivanti dalla schiuma quantistica di un universo genitore. Alle scale più piccole, la schiuma ribolle a causa di fluttuazioni di energia. Queste fluttuazioni possono creare piccole bolle e wormhole. In fisica teorica, il multiverso è un'idea che postula l'esistenza contemporanea di altri universi fuori dal nostro spazio-tempo, spesso denominati dimensioni parallele. Il concetto di multiverso fu proposto in modo rigoroso per la prima volta da Hugh Everett III, già nel 1957, con l'interpretazione di molti mondi della meccanica quantistica. Successivamente è stato riaffermato come possibile conseguenza di alcune teorie scientifiche, specialmente la teoria delle stringhe e quella dell'inflazione caotica o teoria delle bolle. Abbiamo poi la teoria dell'universo olografico, la quale afferma che una descrizione matematica dell'universo potrebbe tranquillamente fare a meno di una delle dimensioni previste. Le osservazioni della radiazione cosmica di fondo, considerata l'eco del Big Bang, sono compatibili con questo modello. Per descrivere l'universo potrebbe bastare anche meno dimensioni di quante avremmo mai potuto pensare, e non si tratta di una freddura da matematici. Nuovi calcoli dimostrano che si tratta di caratteristiche fondamentali dello spazio stesso. Il nostro universo potrebbe essere un gigantesco ologramma. Poiché lo stato di sovrapposizione quantistica risulta indipendente da una separazione spaziale di tali sistemi, l'entanglement implica in modo controintuitivo la presenza di correlazioni a distanza e di conseguenza il carattere non locale della realtà fisica. Secondo il modello attuale, il nostro universo è nato dal Big Bang, una colossale esplosione iniziale avvenuta quasi 14 miliardi di anni fa. Dopo il Big Bang, l'universo ha iniziato a espandersi in modo continuo fino a raggiungere l'aspetto attuale. Resta da capire come mai questa espansione stia procedendo in modo accelerato, ovvero perché l'universo si gonfi sempre più velocemente. Il modello attuale, supportato dai dati sperimentali, si basa su una combinazione fra materia visibile e materia oscura e sull'azione della misteriosa energia oscura, che sarebbe la principale responsabile dell'espansione accelerata. Ma secondo la nuova ricerca, le osservazioni sarebbero in accordo anche con il modello alternativo, basato su un universo olografico. L'ipotesi che il nostro universo funzioni come un enorme complesso ologramma è stata formulata negli anni 90 del secolo scorso da diversi scienziati, raccogliendo evidenze teoriche in vari settori della fisica delle interazioni fondamentali. Lunghezza, larghezza, altezza. A prima vista non sembrano poterci essere dubbi. La realtà che abitiamo è tridimensionale, eppure delle teorie più chiacchierate in fisica negli ultimi anni sembra mettere in discussione anche questo assunto consolidato. Il cosiddetto principio olografico afferma che una descrizione matematica dell'universo potrebbe tranquillamente fare a meno di una delle dimensioni previste. Quello che noi percepiamo come tridimensionale potrebbe essere nient'altro che un trucco, un ologramma 3D su un enorme orizzonte cosmico 2D.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
0: Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21, per informazioni www.newearthcircle.org.
2: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

Torniamo a noi, ai nostri problemoni e alle teorie sull'universo. Alla meccanica quantistica era già arrivato il filosofo greco Democrito. Secondo Democrito, tutta la realtà è costituita da atomi che si muovono incessantemente nel vuoto. Gli atomi sono particelle elementari, indivisibili, differenti tra loro solo per caratteristiche quantitative e oggettive come la forma, la grandezza, l'ordine e la posizione, dotate di movimento eterno che è ad esse connaturato. Purtroppo le opere di Democrito non sono state conservate, ne abbiamo soltanto frammenti. Si dice che le sue opere dovevano essere carbonizzate per via del pensiero troppo anticonformista del filosofo. A livello di contenuti, Democrito comprendeva sia la sfera filosofica dei presocratici, sia altri argomenti filosofici, quale la natura, l'uomo, la vita e la giustizia. Ma si sa che i monaci cistercensi hanno ripulito la storia, rendendola aderente al pensiero cristiano. La storia viene scritta dai vincitori, del resto. E dall'anno 1000 fino al 1300 i monaci cistercensi avevano questo compito: riscrivere la storia togliendo qualsiasi simbolismo pagano, rendendolo cristico. Ma da tutto questo excursus, cosa possiamo ricavare della nostra percezione della realtà? Il neuroscienziato Donald MacLean ha introdotto la teoria del cervello trino. Il cervello rettile è stato il primo a svilupparsi ed è deputato alla sopravvivenza in modo istintivo e alla sopravvivenza della specie. Il cervello limbico o emotivo è presente in tutti i mammiferi e produce emozioni, reazioni emotive, eccetera. La neocorteccia svolge un'attività come risolvere i problemi, prendere decisioni, riflettere, permettere di concentrarsi, mettere in pratica l'autocontrollo, regolare il comportamento sociale. È la sede delle funzioni di apprendimento, linguaggio e memoria. Può anche essere definito come il cervello razionale. Quindi è come se ci fossero tre individui che vivono dentro di noi. Ad aumentare la confusione c'è la teoria, secondo lo sciamanesimo druidico, del mondo primario, mondo virtuale,

quello non prodotto dal nostro cervello. Purtuttavia noi proviamo emozioni, sensazioni, siamo esseri senzienti, come tutti gli esseri viventi che vivono con noi su questo stesso pianeta. Forse dovremmo prendere spunto dagli animali, che non avendo i dogmi delle grandi religioni storiche e non avendo, per quanto ne sappiamo, i grandi filosofi, magari li hanno, i grandi filosofi che interpretano la realtà al loro posto, sono in grado di superare senza il bisogno di psicologi o psichiatri, con molta leggerezza e pragmatismo, traumi che noi ci portiamo avanti, magari per tutta la vita.

Abbiamo affrontato problemi cosmici, problemi che non le religioni non ci aiutano di certo a risolvere, perché noi siamo gli unici filosofi di noi stessi, gli unici che possono fare filosofia del nostro rapporto con la natura e con l'esistenza. Quindi dobbiamo fare meditazione, perché per andare oltre la mente bisogna fare meditazione, per forza. Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone della puntata con cui vi lascio: la realtà non è reale, ma allora cos'è reale? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation. I vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Elisa Contestabile. Musiche Lab Graal.
2: Guardando la natura. La nebbia copre il prato del mattino. Il cielo emerge dagli alberi trasparente e infinito. L'ultima stella dà l'addio alla notte. La natura si mostra con il dipinto della mia esistenza. Lo guardo. È tutto qui. È tutto qui. Mi assale la pace. Ma io chi sono per cogliere l'immensità che mi sta davanti? Perché questo privilegio? Cerco in me stesso al di là dei pensieri. Percorro le sponde dei fiumi per seguire l'acqua che sa dove andare. Salgo le montagne per cercare l'assoluto. Guardo il cielo per inseguire le nuvole. Nella notte mi immergo nel segreto delle stelle. Le stelle. Sento il mistero entrare a far parte di me.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Rama, antica città celtica, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero, 50 anni di storia di Rama, leggende e realtà di una città millenaria, dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro, edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Donato Sbodio.
1: Musiche Lab Graal.
3: Ritorno. Madre mia, gemma scintillante delle molte anime che si affacciano nelle voci sommesse, sovrapposte, che rompono all'improvviso il silenzio dell'abisso. Madre mia, custode dei segreti dell'antica sapienza e amata genitrice, precipito nell'abbraccio che mi porta a te, fondendomi nello stesso cuore, con le tue nuvole che disegnano il cielo e mi indicano la terra avvolta nel manto del tuo segreto. Madre mia, ritorno a casa.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

di guardare il culmine.

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.